Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Rocco Ant, Mr. Fabio Masta, e non è che siamo tornati, non siamo mai partiti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

DJ, get that quick. My street, but not the freeway. Turn that.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso e sulla mia testa c'è il cielo e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili, e sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: So I'ma hit you later.

ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

che sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Riparti con gusto! Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Monte Pulciano, Cerasuolo e Pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana Padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon.
1: Sta per andare in onda il Radio G Notizie.
0: Calzature Paciotti For Us, Liu Zhou, Joe Più, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è 4 ottobre. Tanti auguri a tutti, Francesco.
2: Cominciamo con le cose serie, dai.
1: A tutti, Francesco, tanti auguri e tanti auguri anche all'Italia, visto che è patrono. Allora.
2: Ce ne parla mai come quest'anno, eh?
1: Sì, anche perché è festa. Quindi oggi è domenica.
2: Ci è capitato male, vedi? Buongiorno Gabriele Albani.
1: Buongiorno. Allora,
2: prego.
1: Iniziamo con.
2: Allora, gli auguri rispondo tutti quanti domani personalmente, perché non si può. Vai.
1: Va bene. Liceo Delfico, a gennaio al via i lavori. Teramo, il presidente della provincia, sfida vinta da soli a 2 anni dal sequestro. Lite con l'alunno, professore grave, scontro verbale in un istituto superiore di Giulianova. L'insegnante di 62 anni colpito da infarto. Il docente richiama il ragazzo sorpreso a mangiare durante la lezione, le urla e poi il malore.
2: È il professor Giuseppe Frezza, noto insegnante dell'alberghiero di Giulianova, che nel corso di questa lezione ha visto questo ragazzo che mangiava, l'ha invitato ad andare fuori, lui ha continuato a mangiare, lui l'ha richiamato e lui, secondo il racconto, sarebbe andato sotto la faccia del professore minacciandolo con il dito così. E subito dopo ed è uscito battendo la porta e il professore in quel momento si è sentito male. Lo hanno soccorso, lo hanno vicino all'alberghiero ospedale di Giulianova, vicino è andato con l'ambulanza ed è ricoverato attualmente in terapia intensiva e la diagnosi è quella di infarto. Andiamola a vedere sulla pagina 2, perché ci sono le conseguenze. Le conseguenze sono che la famiglia ha dato già mandato ad un legale, però c'è anche Cozzolino, è bello, però c'è Lettieri parla, Gennaro Lettieri.
1: Cozzolino.
2: Questo è il Cozzolino, ma lo chiamiamo dopo. E lo studente si è scusato e qua ha fatto arrabbiare gli ascoltatori. Il fatto che la presa abbia detto lo studente si è scusato, ci sono un sacco di commenti negativi sotto il post che abbiamo messo per la presa dei Crocetti, ora convocherò il consiglio di classe, quindi per vedere quali saranno i provvedimenti da adottare. La moglie del professore dice ho rischiato di rimanere vedova, anche lei chiede giustizia. Ricostruiamoli bene questi fatti.
1: Quello che è successo è una vergogna assoluta. Dove sono le tutele per chi ogni giorno deve insegnare e non rischiare la vita? Da Nereto a Roma dilagano le aggressioni.
2: Ricordi il fatto di Nereto?
1: Sì. Al Peano Rosa Antonio Strozzieri fu colpito da 3 alunni minorenni, casi anche a Parma e Trapani.
2: Ricordiamo che là fu colpito.
1: Sì. Val di Tara dice va ripristinato il rispetto dell'autorità.
2: E mettiamo i...
1: Che è
2: no, quella quando uno entra col coltello
1: il metal detector
2: l'ha messo, però non ci sa,
1: che c'è, non mica c'è il coltello,
2: aveva detto quello voleva dire
1: a Chicago degli anni 20 veramente, no?
2: Salutiamo l'avvocato Cozzolino,
1: poi correggeremo il post.
2: Sì, va bene.
1: Allora torniamo sulla prima pagina, poi
2: Dina, sono in diretta comunque, grazie degli auguri, può capitare che me li fanno in diretta,
1: fa gli auguri, gli scrivete un messaggio
2: e me l'ha telefonato,
1: arrivati in ritardo, preso a coltellate da un 14enne senza motivo, ferito studente, l'aggressione è venuta in strada a Francavilla. Alba Adriatica, coltello pure qua e pistola contro il fratello, 44enne arrestato, rettifico, siamo a Chicago negli anni 20. Teramo, tribunale, fumo dal parcheggio, scatta l'allarme.
2: Erano i secchi dell'immondizia.
1: Sì, un container. Abbiamo il nuovo mercato a Teramo, nuovi spazi per il mercato dopo le polemiche, riorganizzati gli stalli, ambulanti soddisfatti. A Roseto anche il PD si divide, non si fa l'accordo con il sindaco Nunes.
2: Perché Verrocchio?
1: Avrebbero dovuto rinunciare al simbolo e quindi dice no, perché noi non vogliamo snaturare la nostra...
2: Quindi rimarrà fuori da tutto.
1: Sì,
2: da
1: solo, pure là. Scordella vuole salvare il mandato, ma il PD accusa, dopo la crisi e la presa per il collo e compagnia Silvi,
2: il
1: sindaco ha smentito le sue dimissioni, poi adesso cerca di rifare la giunta. Il Teramo all'esame del Senigallia, parliamo di calcio adesso, biancorossi con tante assenze e c'è anche il derby Sant'Egidiese Giulianova che potremo ascoltare
2: su tutto radio e televisione. Andate al campo intanto a fare il tifo, poi si può vedere.
1: Calcio Serie C, Pineto parte l'era Bruno, ora serve più coraggio. Poi Serie B, il basket, il Roseto chiede strada a Pesaro per il bis. Poi si scarica il cellulare.
2: Ma c'è tu che hai detto che c'è.
1: Se continui così, non te faccio usare, se te lo scarichi così senza niente. Allora, Abbiamo detto dal professore, quindi andiamo a pagina 4. Abbiamo Martina, nessun guardrail, 594 giorni dopo la morte. Poi il fossato profondo 4,5 metri, ancora circondato solo da balaustre di plastica. Accoltellato senza motivo da un 14enne a Francavilla, uno studente di 16 anni in ospedale con ferite alle braccia e al torace. Il cuoco pestato per razzismo, temevo di fare la fine di Willy, adesso i violenti vanno fermati. Tutta una serie di fatti di cronaca sono successi purtroppo, però torniamo anche ad altri problemi, che non cose belle, altri problemi. Benzina e gasolio, un anno d'oro, la stangata brucia 352 milioni. La spesa per i carburanti salita del 20,9%, il price cap non basta a salvare famiglie e imprese.
3: E... buongiorno direttore, tantissimi auguri di buon anno domastico. Buongiorno Gabriele, buona domenica a tutti.
1: Cortesemente rispondi al telefono.
3: Loredana Ciaffoni, saluta.
1: Grazie. Ciao Loredana, il telefono è per te. Vabbè, ho capito. Rispondi o no?
3: Pronto?
1: La politica cambia parole, ma il debito resta uguale. Parla Zatterin, esperto di economia, si parla di flessibilità e scostamento.
3: Il 17 di domenica.
1: Che 17 è?
3: Gennaio.
1: Che è?
3: Festa del compleanno. Della radio. Sì? E coinvolgetevi, conosco bene la preside che Massimo Lenti.
1: Le competenze per la comunità, aree interne, atenei e intelligenza artificiale, ecco i manager del futuro al servizio dell'Abruzzo. Federmanager unisce all'Aurum di Pescara istituzioni, università e imprese. Primo piano, via libera alle nuove regole in Abruzzo, più cure per i detenuti anche nelle carceri, la salute è un diritto. La Giunta Marsiglio approva una delibera che aumenta l'assistenza, la garante Scalera, risposta concreta grazie al confronto costante. San Francesco, oltre che qua in radio, anche l'Abruzzo va ad Assisi. L'assessore regionale Magnacca partecipa alla festa. È necessario riflettere sul valore della pace. Prevenzione e stili di vita, queste tutte notizie che ti interessano, che si fa?
3: No, sempre uguale.
1: Vivere a lungo e in salute, la sfida della longevità nel paradiso d'Abruzzo. Si apre mercoledì all'Aurum di Pescara il confronto con i ricercatori, tra gli ospiti l'immunologo Bassetti, un po' fanatico, e la stella del nuoto Calligaris. Sport e riposo regolare per non invecchiare, questo devi fare, capito? Pensioni, gli anziani dicono sì al digitale. Ok. Faticoso, non ti fate da solo, sto quindi... L'area protetta attesa da 25 anni, Parco Costa Teatina, il governo ora va avanti, il WWF dice la perimetrazione si può rivedere ma non stravolgere. E intanto San Salvo vuole già uscire dalla riserva, il Consiglio Comunale respinge la mappa dei confini, non possiamo accettare vincoli al turismo. Il fronte contrario fa capo al senatore Sigismondi di Fratelli d'Italia. La tutela ambientale si può garantire diversamente, le osservazioni dei sindaci se non saranno accolte valuteremo la risposta. Intanto i cacciatori scrivono al ministro, dica stop. Pessolano, presidente dell'Arci, sono rimasti credo in 8 in Italia a cacciare ancora, dell'Arci Caccia di Chieti, l'ambiente è già tutelato, altre norme sono in mostra a Critrifone.
3: Quell'altro.
1: Cortesemente stiamo facendo la trasmissione. Vieni a rispondere di qua, forza. Guarda un po' tu, se io devo essere quello serio
3: io.
1: Devo fare il serio io. Su. Non può essere. Non può essere, no?
3: Pronto? Vedi, fatti chiudere.
1: Vabbè.
3: Ti fatta la voce all'affettivo.
1: La voce tu. Incazzata. No. Andiamo avanti.
3: Perché mi hai cambiato la sedia?
1: Tra non ho cambiato la sedia, sì, è tuo, la mia sta là, mi sono preso quella che stava di là. Perché così sto comodo. La Russia martella l'Ucraina, i diplomatici lasciano Kiev.
3: Quindi praticamente dice che se ne devono andare perché vanno a fare le cose peggiori.
1: Esatto,
3: c'è gli italiani che sono filo russi, filo Putin.
1: Non tutti.
2: molti sono qualcuno, tra cui Conte.
1: Mareo, Conte, Vannacci.
2: Conte, Vannacci, Salvini.
1: Salvini.
2: Salvini.
1: Come mai? Travaglio, che
2: come
1: è mai?
2: Tutti quelli, come mai? Sì.
1: Marea, un po' di ricordo, Mitrokin, il dossier Mitrokin. Marea umana a Madrid, sciopero generale subito. Oltre 70.000 persone sono scese in piazza dopo lo stop ai decreti per la casa.
2: Sì, fammi capire, mi pare che Sanchez si stia messo in minoranza perché voleva fare quello che dice la gente.
1: Loro sono a favore di Sanchez.
2: Sì. Appunto, ma nessuno lo dice, nessun giornale lo dice.
1: Mobilitazione in tutta la Spagna.
2: In nessun titolo sta scritto che sono a favore di Sanchez, nessun giornale.
1: La sinistra frena Sanchez sul voto anticipato. Lo so, sono stati gli indipendenti di Puigdemont, che quello credo che sia quello di, che voleva fare la separazione in Catalogna,
2: sì,
1: che hanno votato contro i decreti. Erano un po' pesanti quei decreti, Paolo Sfratti dal
2: Legato di Paese. Poi ti poteva un po' qualche emendamento, se poteva un po'.
1: Fly Dubai, una proprio comunista era il decreto. No? Fly Dubai, un atto di terrorismo, il PM contro il copilota.
2: Che vantaggio Lula su Balsorano?
1: C'è un limite, credo, al masochismo, come in Italia, insomma,
2: però
1: a un certo punto.
2: Quello,
1: capito, in America un limite c'è al masochismo, noi vediamo a ottobre, però. Intesa, rilancia Belopas per MPS, questo hanno.
2: Guarda che guarda quale consiglio dà la Lega alla Meloni.
1: Dove
2: la,
1: sta?
2: Di spalla.
1: Ah. Lega in pressing su Meloni, se ne freghi del patto Europa Borghi.
2: Che dobbiamo leggere, Borghi, no. Che ci tocca.
1: Senatore Borghi alla Premier, troppo ligia. Non siamo il Calimero d'Europa.
2: Come fa a farlo? I conti sono quelli. I conti sono quelli.
1: I debiti di intesato, sotto le scarpe, su, dai, mi piace, abbiate pietà, no? Dai. E questo altro Renzi, non ho bisogno di garanti. No, Conte rimarca di aver messo dei paletti contro eventuali compromessi interni.
2: Possiamo fare critica a Giorgio perché poi va tranquillo, quindi
1: sereno,
2: non possiamo
1: sereno,
2: fare.
1: Sereno. Il diritto di Carlasco, parlano gli avvocati di Stasi, dice non solo il DNA,
2: attenzione.
1: Altre novità faranno molto rumore. Nuovi colpi di scena potrebbero arrivare dalle indagini per l'omicidio di Chiara.
2: No, perché proprio ieri ci stava un'intervista della trasmissione di Sempio che dice sono convinto che è stato Stasi. Ha detto dichiarato lui.
1: Però
2: Garofalo si è dimesso.
1: Si dimise allora per fare la star in TV. Setta in Val di Susa, anche di Val di Sota, e i tre indagati erano anche vittime. Aggredì tre persone, si è impiccato in carcere, il suicidio a Reggio Emilia, e poi un anarchico arrestato a Roma aveva sul PC le istruzioni per preparare ordigni e sabotare treni. Teramo, la scuola sequestrata, c'è cioè l'anniversario, Delfico a gennaio al via i lavori, una sfida vinta senza sostegno. Io aspetterei a dire sfida vinta, quindi quando inizio i lavori ho vinto la sfida, no, a gennaio.
2: Ma quello è dopo la benzina, dopo il successo.
1: Ah, dice il distributore del sindaco, che molto
2: non ci va solo lui,
1: ma è altissima su.
2: Temporamente cantieri, come mai?
1: Code in A14, ripresi i lavori in diversi tratti dell'autostrada, c'erano le code pure per quest'estate.
2: No, tra l'altro ogni volta noi andiamo ma non si capisce dove stanno lavorando.
1: Non c'è nessuno. Corsieri dotti e incidenti e un incidente bloccano il traffico verso nord.
2: Già in condizione al margine, un'ora con l'incidente.
1: Un disastro. Allora, soluzione promossa, il mercato. Pure non hanno risolto, ma il mercato via Orsini sta bene.
2: Sì, no, quell'altro.
1: Madonna delle Grazie, il mercato ha nuovi spazi ambulanti soddisfatti dopo le polemiche e settimane di disagi in circonvallazione Ragusa.
2: Vogliono
1: tornare là. No, si è preso chef. Le bancarelle tornano nel piazzale, ma non davanti al santuario.
2: Quello è il problema,
1: ecco. E intanto fanno in comune a Teramo 10 nuove assunzioni.
2: Noi ancora non facciamo niente.
1: Maestra, agenti di polizia, assistenti sociali in servizio.
2: Gli uffici sono intasati.
1: E quelle, gli uffici. Che gli uffici stanno e che non ci stanno quelli che stanno là dentro. Perché gli uffici l'abbiamo, ce l'abbiamo, anzi.
2: C'è una palazzina.
1: Ampia tutela.
2: C'è una palazzina, abbiamo.
1: Due. Ci sta il municipio centrale e quella per di qua periferica, no?
2: Appunto, lì qua.
1: In Piazza Martiri la finale del premio Pigro.
2: Grazie Ivan Graziani,
1: Ivan auguri. Grazie. Perché auguri?
2: Perché la bella manifestazione, mi piacerebbe vederla.
1: Vai, vai. scusa, qua erano
2: partite.
1: Palazzo di Giustizia, strada chiusa, incendio nel parcheggio del tribunale. Una colonna di fumo ha fatto scattare l'allarme a bruciare i rifiuti di un container nell'area recintata dell'edificio.
2: Le inaugurazioni.
1: Ah, ti voglio fare una cosa. Nuovi asili e servizi, i piccoli comuni puntano sui bambini. Cioè, il sindaco...
2: Fino a mo' si è detto che è difficile perché non ce lo meno nasci, le mo' si puntano sui bambini.
1: Sono riempiti asili in Italia, mo' di botto, così, però i bambini mancano. Pure là, sono gli uffici, ma mancano gli addetti.
2: Siete scatenati. Quindi.
1: Volevo farti vedere, qua che c'è la foto dell'inaugurazione con il sindaco,
2: sì.
1: Guarda le facce di tutti gli altri quando mi sembrano felicissimi di questa inaugurazione.
2: Poi mi hanno assegnato.
1: Tutto incazzato.
2: Incazzato lo assegnate.
1: Sta accanto a Fratelli d'Italia, vabbè, però.
2: Sì, perché ci sta il sindaco là.
1: Fanno, sì. Guarda un po', tutti seri incazzuti.
2: C'è anche il prete.
1: Prete guarda la si è rimessa, evidentemente si rimette a Dio.
2: Ma di qua dove sta il vescovo.
1: Insomma, qua qualcuno sorride, dai, qua si sa qualcuno che sorride.
2: Va bene, abbiamo visto.
1: Andiamo avanti. No, perché ho notato ieri sulla foto su Facebook, funerale, che
2: no.
1: Corte dei Conti, al titolante spiega i dati, che ovviamente ne sa di più lui, della Corte dei Conti, Montoro, il sindaco rassicura sul bilancio e replica al PD. La gestione di cassa non presenta criticità.
2: Credo che la Corte dei Conti abbia
1: detto... Non ha detto quello, cioè non ha messo il faro sulla cassa, più che l'altro sul patrimonio, sui debiti quelli...
2: Quindi ha detto che ci sono criticità.
1: Beh sì, però lui lo spiega perché credo faccia il commercialista, non lo so.
2: Da quando è caduta la faccia del martello dal muro?
1: In destra gliela caduta? No. WWF, visita guidata alla villa comunale, anche questo... Piazza e strade Teramane nei racconti social dell'arma. Successo per nonni tecnologici, andato tu?
2: No.
1: Castellalto, il corso di digitalizzazione per adulti ha registrato il tutto esaurito.
2: Immagino, vabbè, guardate, guardate, le foto. Che va a fare là?
1: Sono un po' perplessi, dai,
2: guarda qua, che va a fare.
1: Poi è bella tecnologia che la penna e il foglio di carta.
2: Tutto con la penna e il foglio di carta.
1: Vabbè, allora. Un tablet almeno lo vedete.
2: Perché mi fate così? Non ho fatto niente.
1: Allora, coltello e pistola per minacciare il fratello. Martedì l'interrogatorio è stato arrestato. Il pugnale sul parabrezza dell'auto, arrestato per stalking ed estorsione dopo essersi fatto dare 20.000 euro. Auto contro un albero, feriti due giovani. Santomero, un ventenne e un diciottenne, feriti fuori strada lungo la provinciale 10 in località Maggi. Mettiamo mano a queste strade che mi pare che un po' troppo spesso succede che sia di strada la gente. Camminata con raccolta rifiuti da Garrufo a Santomero. Patrimonio e Giulia Reti unite, il comune conferma il piano. Siamo
2: andata.
1: A Giulianova, l'assessore appesantita da vecchi debiti, pur con l'ottimo rilancio della farmacia, non può andare. Giorgini annuncia tempi brevi per l'acquisto del Cursal per una somma complessiva di 3 milioni.
2: Che è?
1: Niente. Quindi,
2: ce l'hai tu?
1: No, secondo me vale molto di più.
2: Te vale? Beh, quello è l'accordo. Mo.
1: Beh,
2: allora
1: io
2: ho detto, però, se voi lo comprate il Cursal, si salva la patrimonio? No?
1: Come?
2: No, che non basta 3 milioni.
1: No, perché quello è.
2: Vabbè, allora.
1: Ma quelli sono già debiti acquisiti.
2: Tu
1: quindi...
2: lo so, quindi non va bene.
1: Fragilità e disagi, per pure qua qualcuno ha spiegato dopo che è intervenuto il ministero.
2: Ospedale.
1: Fragilità e disagi a Mociano, apre lo sportello psicologico, è utile, andate. Perché qua non ce l'abbiamo più, andate su. Se non siete acuti, se no andate a te.
2: Tornate però.
1: Ospedale. Nuova protesta per il rilancio. Il cittadino governante torna a chiedere che diventi presidio di eccellenza e non esclude un sit-in.
2: Sì, perché venne fatto nel 2021 con successo, il 2 ottobre tra l'altro, quindi c'è un anniversario.
1: Con successo nel senso che poi abbiamo...
2: Oggi torna la festa dei nonni con racconti e incontri e giochi di una volta, tutto questo organizzato da Hauser con Patrizia Casaccia all'avanguardia in Piazza Buozzi.
1: Benissimo.
2: Lei ha già annunciato però una iniziativa un po' più polemica all'interno del centro storico, dove ieri sono arrivate le foto di Valentina Cambetti dove danno un segno di un abbandono.
1: Beh,
2: va bene, che vuoi?
1: Lo sapevi, è giusto, è vero, abbandonato.
2: Sei stato tu l'altro giorno.
1: Sì,
2: era
1: sì.
2: Bello?
1: Abbandonato. Un libro per celebrare i caduti, Mociano, presentato il volume sui conflitti dal Risorgimento alle guerre mondiali. Allora,
2: voglio fare l'unica polemica della giornata.
1: Già me ne abbiamo fatti diversi, però vai.
2: È stato annunciato che forse non si fa più dopo 28 anni il presepe vivente,
1: sì.
2: Che era una delle caratteristiche fondamentali delle manifestazioni di Natale,
1: sì.
2: 28 anni,
1: sì.
2: tutti bene o male hanno preso posizione comune, tace anche su questa vicenda, sulla manifestazione anche sua, tace.
1: E non è un bel tacere.
2: No. Andiamo a Roseto, perché poi il PD non ne azzecca una, sfuma l'accordo con Nunes, non rinunceremo al simbolo, andate, perderete anche lì, andate.
1: La segretaria Dem Ferretti dice non possiamo snaturarci come partito, opteremo per un altro percorso.
2: Oh, però le sigle, le forze civiche al lavoro per una coalizione genotinista e ciangaione
1: disposti a dialogare. L'ex assessore Recchiudi, che si candida ovviamente, dovrebbe invece annunciare a breve l'appoggio alla maggioranza.
2: Esatto, che guaranda il candidato,
1: no, lui appoggerebbe Nunes.
2: Sì, so, però 40 ce l'abbiamo.
1: 40 è di là,
2: Ma divisi stanno,
1: sì, di là, sì.
2: Tutti divisi. Sì. E quindi Nunes, secondo
1: tranquillo
2: me,
1: essere.
2: Noi seguiamo ogni mattina.
1: Sì.
2: Te l'ho già detto, abbiamo negli anni abbiamo visto delle critiche particolari contro Nunes.
1: No, no, no. Più che altro abbiamo fatto noi a
2: con ritardo rispetto a Giulianova, ma tornano gratuiti i parcheggi sul lungomare.
1: Si potrà sostare senza pagare fino al 1° maggio, stalli blu, tutto l'anno su Statale 16 e in altre zone come qui da noi.
2: Hanno coperto?
1: Che coperto?
2: Hanno coperto il gettoniere?
1: Ieri mi sa di no. Non ho già fatto caso.
2: Non va bene.
1: Non va bene, va bene per niente, perché la gente mette i soldi, riesce il pagamento
2: non va bene per
1: al 1° maggio.
2: Manca i soldi per coprire i costi.
1: Cioè, quelli ci dovrebbe avere di suo, già ce l'hanno.
2: Già fatti.
1: Beh. Dopo 60 anni festa con la maestra.
2: Vabbè, scusa, fammi un attimo, ma loro festeggiano 60 anni, la maestra quando è 120, non capite?
1: Che penso che sia quella signora qui, non lo so. In effetti però se questi sono gli alunni, credo la maestra...
2: Se gli alunni festeggiano dopo 60 anni, la maestra quanti anni può avere visto che insegnava?
1: Ce ne avranno 66, perché metti la prima elementare...
2: Questa è
1: la maestra, questa.
2: Si mettono un fiocco, tutti col fiocco.
1: Tutti col fiocco.
2: Eccola la foto di quando erano tutti i giochi. Che bello, eccolo qua. Ecco la maestra, stava.
1: Sì.
2: Quello cappotto antico, però stava.
1: Bene. 60 anni fa.
2: Se stava un cappotto da 60 anni. Gli anni d'oro. Gli anni d'oro.
1: Si chiama retrotopia, te lo so spiegare 100 volte.
2: Dopo la guerra tutto era tutto anni d'oro. Cerca tartufi nel bosco, scomparso da ore.
1: Fino a ieri sera nessuna traccia.
2: Quindi potrebbe essere stato anche ritrovato nelle ore in cui stavamo.
1: Stanotte, sì. Da Berardino Baiocco, 52 anni, di Caporciano, si lavora per agganciare la cella telefonica. Ladies International Run. Bene. Pescara si tinge di rosa, una grande parata in centro con 900 motocicliste.
2: Un po' di rumore?
1: Brum. Montesilvano, controlli della polizia locale, fanno un bilancio, 30.000 euro di sanzioni per i rifiuti, in 4 mesi emessi 277 verbali.
2: Otto.
1: Bocciato il consiglio con i cittadini, respinta la richiesta della consigliera Natale, ma non è perito ancora, la maggioranza teme le critiche.
2: Ha fatto una polemica,
1: sì.
2: Non vuole dei cittadini. Pienone al Festival dello Sport.
1: Tribune affollate. Ecco.
2: Un telefono, la telefonata può essere per tutto. Condi e campane a festa. Candi.
1: Din don, pronto? Din don, din don.
2: E dai, su.
1: Che? Che vuoi?
2: Non attendono. Candi e campane in festa perché è arrivato Gambetti. Attenzione, perché ho letto un'altra notizia. Questo era un fedelissimo di Bergoglio. Vedi dove lo manda?
1: A Chieti.
2: Vendicativo, a Chieti lo manda. Però quando fa la politica da gusto, quando fa pace, no. Quando dà le silurate a Trump, oppure quando dice che la rimigrazione, quella tedesca, non va bene, quindi dà un annuncio anche a quelli italiani.
1: No, che i nazisti non possono essere considerati cristiani.
2: Cristiani.
1: Giustamente, ma è una cosa normale.
2: Però lo dice.
1: Hai ragione. Energia condivisa, ecco il piano del gruppo Zecca. E arriva l'abbraccio delle istituzioni, pure Legnini, da forte passione e profondità.
2: Profondità, Legnini, vedi che ogni giorno lavora.
1: Timeo.
2: Pronto? Ecco. Auguri, grazie.
1: Lo fanno.
2: Ti ringrazio tanto, Dina Bella, ciao, grazie del pensiero, ciao.
1: L'Aquila, sedi.
2: No, non è per l'Aquila però.
1: Tribunali, corsa contro il tempo.
2: L'Aquila ce l'hai, Avezzano e dintorno.
1: Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano.
2: Ma guarda un po' che eravamo in cinque. c'era anche Giulianova, ma evidentemente forse non può sbagliare quella cosa di usare il tribunale per fare il polo scolastico.
1: No, c'è il polo scolastico.
2: Perché loro stanno aspettando ancora il nuovo tribunale e non se ne parla.
1: Tanto ogni anno dicono che hanno risolto, invece non è vero. Non è vero perché fanno delle leggi stop senza una lira e poi l'anno dopo.
2: Non ci sono i soldi.
1: Quindi c'è il problema dei tribunali minori. Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano. Io Sulmona lascerei il tribunale, però se devo essere onesto, perché tutto quello che succede a Sulmona. Corsa contro il tempo, le forze politiche si uniscono.
2: Ma sul Mona? Mi te la procura addirittura.
1: Appunto.
2: Quindi fallo fare.
1: L'ha salvato.
2: Vai, vai dai truffatori.
1: E infatti, vedi.
2: E li fa arrestare. Ma sul Mona ha fatto. Dice che non riesco. Non è che la politica non lo vuole fare, no. Che non riesce ad arrivare a tutte le cose che succedono.
1: Ci vorrebbero 100 carabinieri, 100 poliziotti solo per sul Mona.
2: Solo per sul Mona.
1: Un 51enne si è presentato a consegnare i gioielli insieme ai carabinieri.
2: Il sindaco viene continuamente attaccato, stavolta
1: a Biondi.
2: Non vuole l'occhio del ciclone.
1: I sindacati dicono nessuna regalia in quell'intesa, sindaco e commissari citati dalla Corte dei Conti per i soldi all'AMA. CGL e CISL difendono l'accordo. La Corte dei Conti troppo ci hanno provato a smantellarla,
2: citando la Corte dei Conti, due sindaci già.
1: Allora,
2: Campiello ha vinto per 3 voti,
1: batte l'abruzzese Pierantozzi.
2: Batte l'abruzzese Pierantozzi per 3 voti, ha perso Pierantozzi.
1: 83-80.
2: Vabbè.
1: Mica è male, no, 80 voti tanto.
2: Però sempre secondo fanno
1: male. Vabbè, vabbè.
2: Pri Italia cala il sipario sulle 5 giorni aquilane.
1: Benissimo, benissimo.
2: Prima d'annuncio, qualcosina.
1: Oggi la cerimonia. Questa mattina ci sta dando 50 autori provenienti da tutta Italia. Meno male.
2: E beh, vabbè, quando è?
1: Capito.
2: No.
1: È scomparso il vino, oggi non c'è vino. Strano. Non ho visto queste
2: per Strappen, davanti a tutti.
1: Davanti a. Sono partiti esattamente mezz'ora fa. Chissà che succede, poi ce lo dirà Casalena. Verstappen davanti a tutti. Hamilton lotta è secondo. L'olandese si prende la prima pole. Vabbè, queste le qualifiche. Sinner senza pace salta a Shanghai. E Zverev può prendersi la vetta.
2: Il ginocchio,
1: gomito. Questo tutte
2: anche
1: cose.
2: Anche Pertosa non giocherà oggi. Pertosa perché ha problemi al menisco.
1: E si sa, queste le giunture sono complicate.
2: Comunque avremo 3 o 2 ex nella formazione della Sant'Egidio.
1: Sì.
2: Città Scimia.
1: Sì.
2: Agostini.
1: Sì.
2: Quello che non volle più vedere giocare per Golizzi.
1: Sì.
2: E Pastafiglia, però era in dubbio. Pastafiglia.
1: Sì. Quello è Pastafiglia.
2: Perché marcava uomo gli attaccanti avversari.
1: Esatto. L'Italia c'è. Ora il bis con la Turchia. Under 21 vuole volare invece agli europei. I ragazzi di Baldini preparano la sfida di domani contro la Polonia.
2: E visto Pescara ha vinto il 95esimo?
1: Meno male,
2: quelli sono mangiati 100 gol da mangiare il Livorno.
1: Festa biancazzurra, Sardo al 95esimo piega il Livorno, il Pescara torna a respirare. Il centrocampista sblocca la partita, allo scadere regala i 3 punti a Boucher. Sebastiani, 3 punti super, Boucher dice bravi a non mollare. Ok. Poi abbiamo chi è quel
2: Sardo,
1: dal basket al calcio, il primo gol è pesantissimo. Le partite di ieri, Grosseto San Benettese 1-3, vado Forlì 1-0, Gubbio Perugia 1-3. Fiorillo sciopera tutto. Bruno, il Pineto
2: come ha fatto
1: ci serve più coraggio. Il nuovo tecnico per il suo esordio nella sfida contro il Guidonia. Ringrazio la società per la fiducia.
2: Ho chiesto al Dezzotti, ma quelli oggi lo sanno che quelli sono forti a Bagnale. A Bagnale, d'Arcangio, quelli li marcano attentamente. Abbiamo trovato qualche soluzione
1: ma
2: nuova.
1: C'è
2: uno che ci studia,
1: fa bellissimo.
2: Ha detto fa molto video e molta lavagna. Quindi,
1: il Lanciano in trasferta a Termoli, assenti Santi Rocco e Palmucci. L'Aquila ora sogna la vetta, Andrea Ucci dice concentrati, di rossoblu alle 15 sfidano la Pietralunghese, ultima in classifica, il tecnico, proviamo a dare il meglio di noi, ancora out a Metai, Zini e Chiarella. E poi Notaresco vuole la prima vittoria esterna, sempre contro il Montecchio Gallo, vediamo le partite un po' di oggi, vediamo un po' tutte quante, che dici tu?
2: Sono lì.
1: Allora, il Teramo in emergenza, va a caccio del riscatto, Pomante dice niente alibi. Allora, le partite di oggi sono Ancona, Trestina, Ascoli, Fossombrone, Termoli, Lanciano, Foligno, Angelana, Montecchio, Notaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova e Teramo, Vigor Senigallia. Chi è questo Molinaro di Lamezia?
2: È una donna,
1: Ah, ma Molinaro di Lamezia, uguale, lo stesso modo l'avrei detto, lo stesso.
2: È una donna.
1: Abbiamo notizie, cose.
2: Sì, ha fatto anche l'internazionale femminile. Però sta da un bel po' che sta in Serie D.
1: Ah sì?
2: Ma tutto qua rimane quale regionale,
1: eccellente.
2: La verrai, non so se sarà alta, ma immagino già come con coda di cavallo, perché devono portare i capelli.
1: Ah, può essere che ce la corti.
2: Cioè, non vuoi che la permanente.
1: Può essere che ce la corti.
2: Può darsi.
1: Avezzano, Cortomuso, si prende la vetta, beffa per il San Salvo.
2: Perché l'Avezzano era vinto in
1: 2-1.
2: Mi ha segnato, vedi un po', guarda un po' chi c'è qui.
1: Ha segnato Mastrippolito, Lombardi e Carnevale.
2: Vediamo chi c'è nella
1: cosa. Carbonelli.
2: Carbonelli. E Perseo.
1: E Perseo.
2: Va bene. Il Chieti intanto cerca il colpo contro il Sulmona.
1: Al Pallozzi, Piero Verdi senza Stott, pronto falli. Lovigliana con la novità Cangemi.
2: E quindi Lovigliana giocherà con Cangemi. L'ha scritto là. Cangemi gioca con Lovigliana, è un omonimo ovviamente.
1: Ma certo.
2: Non sappiamo
1: sì.
2: Se è fratello, no?
1: Ci mancherebbe che
2: però
1: ci diamo Cangemi.
2: Gioca lì, no, Cangemi non gioca, no. Accade, partitone, fallo tale qua.
1: Io voglio sapere che fine ha fatto Meco Monaco, questo mi interessa. Devi scoprire, il giornalista, studio, vedi. Basket.
2: Ti posso chiedere al telefonino?
1: Il Roseto abbraccia i tifosi. Morina dice vinciamo ancora. Le Panthers in Serie A si illudono e vanno KO nel finale. Lupe vince al debutto. Bene, abbiamo terminato col centro, passerei al Messaggero, direttore. Prego.
2: Allora, non la voglio leggere il Pescara. Okay. Rapinatore libero, ho paura. Ecco. Pescara, dopo l'assalto con il fucile nella cornetteria.
1: Quello che non si è preso manco un cornetto, che ha preso solo
2: il titolare tema che possa tornare a prendersi i cornetti.
1: Perché liberato.
2: Perché non ha fatto in tempo. Ha senso ancora presentare denuncia? Tanta solidarietà da colleghi, clienti e sui social. Cioè quello dice che deve essere arrestato.
1: È stato preso.
2: Ma dice che
1: poi l'hanno messo a piede libero.
2: Rapinatore libero, quindi lui ha paura che possa tornare. Allora a vita, in attesa di processo. Intanto Gambetti è il nuovo arcivescovo di Chieti. Sono sereno e fiducioso.
1: La fotografia lo vedo perplesso.
2: Ma perché non dovrebbe essere sereno?
1: Certo, mica pazza, però.
2: Qua ti voglio, porto insabbiato, avvia i lavori il ragazzo domani a pescare. Gabriele Rossi per esempio a Robert per dire guarda che non c'entra Giulianova, ma noi infatti parliamo con la regione.
1: Questi danno da tutti al nazionale, no?
2: Noi abbiamo un solo porto regionale, li vuoi fare il dragaggio?
1: Noi siamo equiparati a Martinsicuro e a Roseto. Abbiamo lo stesso livello.
2: Aggrava la sua posizione, dice guarda che ci sono 18 milioni, appunto, possiamo prendere un pezzetto di quei 18 milioni fermi.
1: Ma io sono convinto che non sanno dove si trovano, se l'ha persa. In quale cassetto stanno chiusi?
2: Non vi arrendete nemmeno al fatto che si è arenata la barca con la Madonna, che non è mai successo in 100 anni di processione. Vabbè, andiamo avanti.
1: Il ghiacciaio del Calderone a sorpresa torna a crescere.
2: È una bella notizia, perché
1: ottima,
2: è pieno d'acqua.
1: Ottima. Medici e velisti, l'amore di Eleonora e Federico.
2: Vai avanti.
1: Film, tradizione, incontri, parte il Festival delle Culture all'Aquila.
2: Il ghiacciaio del Calderone a sorpresa
1: torna a crescere, la scoperta con una foto scattata a settembre dopo un'estate torrida. Il glaciologo Pecci misurare gli spessori e rivelazioni con i droni per fare valutazioni.
2: La Sonia Paglia non dovendo più occuparsi della famiglia nel bosco,
1: adesso c'è il Calderone, l'aria buona, c'è l'aria buona.
2: E infatti dice non era coperto di detriti ma aveva una corte spessa. Quindi sembrava così. Il rapinatore con il fucile è stato subito liberato, ma denunciare serve?
1: Massimiliano Fedele, amareggiati e delusi, abbiamo paura che ritorni dopo l'assalto alla cornetteria, solidarietà da colleghi, clienti, residenti.
2: Allora, siccome questa paura che ritorni deve stare in carcere per sempre, non lo dice.
1: No, vabbè, questo l'abbiamo letto. Porto insabbiato, via i lavori di spostamento dei sedimenti. Infatti mo pure possono uscire perché stanno dragando il porto. Medici e velisti, l'amore di Leonore e Federico. Se no, se non dragavano il porto non si innamoravano quei signori.
2: Ricordate ragazzi che oggi c'è la possibilità di fare delle visite importanti a Piazza del Mare, nel settore della cardiologia, dell'allergologia, della dermatologia. Andate in Piazza del Mare, vi fanno le visite.
1: Tu venerdì dovevi venire a Nuova Vita, che siamo 70 cardiochirurgi. Non trovi come stavi tu là dentro, un
2: gesto. Oggi lo troveremo, il dottor Fabiani.
1: Ecco il veterinario sociale, un aiuto dal comune per vaccinazione e visite.
2: Come allergologo ci sta il dottor Calafiore, anche se è in pensione, però è molto bravo, quindi lo trovate là. Se vi gratta, cosa vi pizzica, lui vi sa dire subito cos'è.
1: Ma non è che da tutti quando gli
2: trovata morta a 92 anni.
1: L'aquila, trovata morta a 92 anni fuori dalla casa di riposo. Indagini sul cancello aperto.
2: Vabbè, ma,
1: tu sta attento, ma che vai?
2: Sta attento.
1: Tu, ma che non sta attento.
2: Non ci vado.
1: Stai attento.
2: Non ci vado.
1: Tu stai attento. Furti di elettrodomestici e arredi negli alloggi di Coppito, 3 a processo.
2: Ma non volete chiudere il cancello?
1: Ma è quella. Boom! Non è una bomba, è di presenze, più 55% dove? Quest'anno all'Aquila, perché c'è stato l'anno della capitale della cultura, no? Biondi dice dobbiamo dare continuità.
2: Qua la cosa ancora non diva che sono.
1: Tutti zitti stanno perché hanno fatto i conti, ma questo non c'è il
2: uno
1: boom.
2: Solo parlare, che era Filippo Pineto.
1: 2,2% più o meno.
2: Infatti che quella è la percentuale.
1: Valle Pretara, partiti i lavori in piazza. Un cinquantenne detective fa arrestare i truffatori.
2: Abbiamo letto sul mondo, la movida violenta, una nuova rissa tra ubriachi.
1: Lo fanno.
2: A Bizzano lanciano droga dal finestrino davanti ai carabinieri, assolti dopo. Quindi lanciarono droga dal finestrino, assolti dopo 8 anni.
1: Avezzano, 65 tirocini di inclusione per il reinserimento lavorativo.
2: Sì, sì.
1: Che?
2: Andiamo avanti. A Chieti, Gambetti, nuovo arcivescovo. Perché non dovrebbe essere sereno e fiducioso?
1: Che ne so, ma perché probabilmente l'hanno visto tu, come hai detto, che era vicino a Bergoglio, non visto come una punizione.
2: Certo, stava là la curia, ti manda a Chieti. Donna rigirata da finto finanziere, condannati 2 ventenni per truffa. Faccio una pagina leggera.
1: Sì. D'Annunzio,
2: un giornale leggero.
1: D'Annunzio balzo di 200 posti e tra i migliori atenei del mondo.
2: Pure Teramo ieri lo
1: pure
2: era.
1: Poi si chiede quali
2: tu,
1: sono.
2: Solo tu vedi dalla Bocconi.
1: Ancora. Ladri scatenati nella Vastese. A Scerni portato via anche un semaforo.
2: A proposito, forse era un intelligente che ci aveva scardinato. A proposito, questa mattina per fermare il semaforo, ricordavo che noi vincemmo la battaglia sul semaforo intelligente per far mettere i contasecondi e per fare in modo che chi passava sulla linea e toccava la linea
1: non venisse multato, pur essendo un illecito amministrativo.
2: Però ci riuscimmo a bloccare quello.
1: No, stanno aggiustando i danni una piccolissima parte dei danni dei pini su Via Rossini, hanno messo traffico alternato e stanno a rompere tutto.
2: Ho pubblicato che ci stava il traffico alternato perché prima non era previsto, siccome i lavori sono molto seri.
1: Sì,
2: allora
1: ha messo
2: il traffico alternato e si allunga.
1: Ha messo il telo, quadrato di telo, però vabbè, l'hanno messo là.
2: Sì.
1: Lanciano. Ecco il centro servizi per 1700 immigrati. La foto della scuola fa il giro del mondo, questa pure, è uno scatto del piazzale della primaria Bellisario trasmesso da un segnale radio dalla stazione spaziale internazionale.
2: 2, non c'era spazio.
1: 3. Teramo, strade, incubo incidenti, 2 ragazzi e un bambino sono in gravi condizioni. Un ragazzo di 20 anni e l'amica di 18 in un burrone con l'auto a Sant'Omeno. Martin Sicuro, un 12enne, cade dalla bici e batte la testa investito da una macchina.
2: Sfortunato.
1: A Teramo intanto è allarme, abbandono rifiuti, sbraccia l'assessore, telecamere contro gli incivili. Cassonetto in fiamme nel parcheggio del tribunale. E questo è quanto da Teramo.
2: Andiamo a vedere adesso lo sport, perché prima l'abbiamo già visto. Pescara l'ultimo respiro.
1: Va bene.
2: Pinetto cerca la svolta con Bruno.
1: Intanto l'Avezzano non si ferma, è primo in eccellenza.
2: No, oggi già giocano gli altri,
1: Sant'Egiese in casa nel fortino del Giulianova, derby speciale davanti a un Fadini gremito.
2: Abbiamo le formazioni? Vediamo un po'. No, Sant'Egiese, Tomassella, Agostini, vedi che gioca in grosso. Paolini, Di Antonio, Scimia, Ciaccia, De Berardinis, Eusepi, Addassi.
1: Dal Cason non trovo.
2: Dal Cason? Vedi un po'.
1: Ma che ti devo dire? Dove ti prendere?
2: Vediamo se dice qua, perché se c'è. Allora, sentiamo che cosa dice Censori. È un derby dove è un derby e gli stimoli sono insiti nel DNA. Non dobbiamo farci condizionare dallo stadio, siamo noi a giocare in casa e dobbiamo agire di conseguenza. Non mancano le defezioni, oltre agli assenti di lungo corso non ci saranno Pertosa alle prese con problemi al menisco e anche Pastafiglia, vedi, Di Marco, Liscia, La Rosa. Dove sta dal Casone? Perché non è informazione?
4: Non lo so.
2: Contali, sono
1: oggi vedremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne ha addirittura.
2: Non è vero.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2: Ma non è vero.
1: Ricontali tu allora.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
1: Debbe l'articolo. Sì.
2: Però non c'è dal Casone, ma non viene citato nell'articolo.
1: Ma vedremo oggi. Oggi scioglieremo anche questo dubbio.
2: È confermata la squalifica.
1: Lanciano punta al Tris sul campo del Termini, del Termoli.
2: E poi
1: abbiamo un
2: Teramo sfida la capolista per il rilancio. La capolista secondo me è casuale, però sta là.
1: Sì, ci è capitato.
2: Teramo. L'Aquila prepara il sorpasso a Pietralunga.
1: In Umbria contro i padroni di casa ultimi, i rossoblu puntano alla vittoria sperando in un passo falso del Senigallia a Teramo.
2: Ma fanno già i conti, eh?
1: Già è presto, però lo fanno. Roseto a caccia del bis.
2: Io sarei più tranquillo se vinci il Senigallia del Teramo, perché quello è più forte sicuramente.
1: Sì, sono d'accordo. Però sulla lunga distanza è più pericoloso.
2: L'ha detto lui o l'ha detto Stefano Castellani, tra virgolette?
1: Che cosa?
2: Il rosso blu puntano alla vittoria sperando in un posto da te. La dice lui, lo dice
1: lui,
2: collega Stefano.
1: Sì,
2: no.
1: Sì.
2: Stefano domanda ad Andreucci e si dirà: no, speriamo che andiamo tutti in un pareggio. E poi se proprio uno deve vincere.
1: Che è un grande classico, non sperare nel pareggio.
2: Vinci, se li cambi. Beh, come Teramo.
1: Ovidiana pronta all'esame Chieti, Pallozzi, tutto esaurito.
2: Ne parlano, come se fosse la D.
1: Lo so.
2: Perché sono le piazze più importanti sul Mola, come Sesto Mola, Vezzano, Giulianova, Roseto e basta. Perizia Pizzarri su Moretti è pericoloso.
1: Vabbè, che canto Montanà.
2: Esatto.
1: Timore di nuove violenze sulla moglie.
2: La difesa di Stasi, ecco la prova chiave che lo scagiona.
1: Farà scalpore, dice. Non ce la faccio, allarme per Sinner. Poi Spagna in piazza, sciopero generale. Sanchez all'angolo. Gli alleati di governo frenano sulle urne.
2: Vedi che non ci sta nessuna cosa che. Vai.
1: Niente. Manovra per giovani e ceto medio, ma gli schieramenti sono divisi.
2: Che dice PD 5 Stelle?
1: Dove sta? Ah, spese militari record, dicono.
2: Pure il PD? Non credo. Non l'ha detto mai.
1: Beh.
2: Intesa, la banca, quasi è interessa.
1: No,
2: ma interessa?
1: Interessa a loro.
2: A lui?
1: Lui chi? Beh, sì, come no? Intesa. Scacco su Montepaschi, in campo solo 6 soci, votano no al piano, lo vale.
2: Quello chissà che lo voleva.
1: Non lo vuole.
2: C'è l'articolo del direttore. Con un titolo che si adopera normalmente, non si scherza con il fuoco, si può vedere almeno nelle prime righe qual è l'argomento?
1: Sul fatto dello scostamento di bilancio, sul debito.
2: Lo sappiamo.
1: Papa
2: Leone spedisce a Chieti il fedelissimo di Bergoglio.
1: Quindi quello che risponde, sono sereno,
2: perciò io non ho letto questo titolo. Andiamo a vedere.

0: Terrazzi di San Pietro se lo poteva risparmiare. A chiedi che tanto Clegnini, vai.
1: L'esempio del poverello di Assisi, una lezione anche per da ieri. Hanno cominciato a fare i film da Zeffirelli ieri mattina. A mamma te, non gli sta, sì, ma non gli sta più un canale. Ma Benigni è fatta. No. Solo per piacere.
0: E le chiare.
1: Per cortesia.
0: Canta Baglioni.
1: Abbi pietà.
0: Io
1: vorrei andare a vedere se approfondisce, cos'è che farà Scalfore.
0: Non lo sa nessuno.
1: Neanche qua l'hai visto?
0: No, nessuno lo sa. Ha fatto l'annuncio per fare tutto quello che aveva detto. Secondo me è stato.
1: Una è destinata a fare Scalfore. Però diciamo che scagiona Stasi, quindi non è che in guai esempio.
0: Tu c'eri.
1: No, io no.
0: L'annuncio dell'avvocata Bocellari che punta alla revisione del processo per l'ex bocconiano. Vedi che combinate voi della Bocconi,
1: tutti strani,
0: che tu mi accidi una mattina, sono elementi che non riguardano l'inchiesta del 2007, quindi è quella attuale.
1: Eh sì, nuovi indizi nella indagine per corruzione.
0: I militari, la procura.
1: Padre del gemello.
0: Renzi.
1: No, Renzi.
0: Sì, Renzi la risposta a Conte: non devo dare delle garanzie. C'hai ragione. Scelene diritta sulle primarie. Lei dice che in tutti i paesi democratici quello che ha più voti deve essere il candidato.
1: Beh, certo.
0: È una cosa normale. Quello dice: no, facciamo le primarie. E lui dice: allora non votano tutti. Quelli, siccome sono forti sulla rete, 5 Stelle, no, anche online. Quindi, Giorgia, noi ti ridichiamo ogni tanto, ma non per te tanto, per i ministri che tu sei
1: una, anche perché la slime, la slime senza rete l'ha già vinta le primarie nel suo partito per diventare segretario,
0: sì.
1: Quindi diciamo che è abituato a fare le primarie, non è che non ha fatto mai.
0: Ma però è forte, diciamo. E però la progressiva, la moderata,
1: e infatti la Meloni ride felice perché dice dialogo, ma va a mangiare la pizza, sì. Hanno fatto un ritrovo in uno dei loro.
0: La Premier ignora.
1: Si è presentata a sorpresa.
0: Che cosa ignora?
1: L'endorsement del leader americano, perché Trump ha detto: ho sempre voluto bene.
0: Cioè, mi è sempre piaciuto.
1: Quello è matto. Matto sciolto.
0: Ma poi non c'era niente.
1: Proprio matto.
0: Dice: oggi di che parlo?
1: È matto. Vabbè.
0: Dice che noi sballiamo, noi mandammo gli iraniani. Noi all'inizio eravamo favorevoli alla rivoluzione di Khomeini, degli Ayatollah sullo Shah di Persia. Ecco che ha successo invece. Quello era antidemocratico, ma questi hanno fatto di peggio proprio sul piano civile, delle donne, le cose, quelli fanno quello che gli tagli il clitoride,
1: L'infibulazione? No, là, quello in Africa.
0: Fanno di tutto.
1: Vabbè, regime teocratico, tutti i regimi teocratici.
0: Una bomba se la merda, ma no, però.
1: Ma che senso merda una bomba?
0: Per
1: facciamo?
0: Per come trattano le donne?
1: Ho capito, ma allora vai là e
0: io vado.
1: Tu, sei sacrificato. Ma noi ti va, tu no? Ti metto un bello giubbotto.
0: A noi ci ha dato gli archibugi, le cerbottane. Così si chiama alla scuola, quello che
1: avevi. Cerbottane.
0: La
1: carta lo sputo, cerbottane.
0: Se tu sai come spendere noi, 29 miliardi,
1: allora leggerete fino alla fine di dicembre questo discorso dei 29 miliardi come se fosse qualcosa che il governo mette proprio esattamente come hanno scritto. Senti, qui risorse per sostenere famiglie e imprese, non è vero.
0: Gabriele, ma siamo in ritardo perché
1: allora chiudiamo,
0: dobbiamo andare là,
1: insomma facciamo un sacco di debiti, ma questo
0: dobbiamo
1: era
0: andare
1: allora
0: là.
1: Salutiamo gli amici.
0: Dobbiamo andare là dove si fa la prevenzione.
1: Francesco l'ho augurato da tutti, quindi buongiorno a Ritarnale. Allora Ritarna Ciaffoni.
0: Non si legge qua, no? Stamattina perché si parla di me, non ho capito.
1: L'ho augurato
0: tutto,
1: da tutti.
0: Tutto leggi.
1: Vabbè, auguri a Francesco. Ritarna Ciaffoni, buon onomastico. Buongiorno Gabriele, grazie. Buona domenica a tutti. Buona domenica, buon onomastico, dice Valentina, a tutti coloro che portano questo meraviglioso nome, compresa la sua mamma, all'anagrafe Franceschina. Tanti auguri. Poi buongiorno e buona domenica a tutti, direttore Gabriele, tantissimi auguri al direttore, va bene. Poi buona domenica a tutti da Marcello Fericcioni, fa gli auguri, fatto bene. Bruno Mocianese, tantissimi auguri anche per 51 anni di matrimonio a Dario e Lucia e Bruno e Isa.
0: Quindi pure Bruno e Isa,
1: Dario e Lucia e Bruno,
0: auguri.
1: Tanti
0: auguri. Fate la festa, si mangia?
1: Buongiorno e buona domenica a tutti, direttore Gabriele Luigiani, auguri a Francesco, Franco e
0: a tutti.

0: Buongiorno a tutti,
1: buon Natale, tanti auguri.
0: Antonella Leonio, Franco Balestrieri, tanti auguri, direttore, un saluto a Gabriele, buongiorno Franco. Buongiorno a tutti,
1: auguri,
0: direttore Gabriele, buona domenica, è fatta. Allora, mo stacchi.
1: Ripeto, sono tanti sul telefonino, vi ringrazio personalmente.
0: Va ringraziato. Facciamo un po' di stacchi.
1: Non facciamo niente.
0: Non ne facciamo stacchi?
1: No, stamattina andiamo veloce.
0: E allora chiamiamo Casalena.
1: Perché siamo attesi da lì alla preclusione, da Piazza del Mare, andate per una visita.
0: Si tratta di dottori, passiamo soprattutto pubblicità. Allora, Casalena.
1: La salute
0: per
1: io sono contro l'avverbio improvvisamente.
0: L'ipocondrismo, allora.
1: Non mi fido di improvvisamente.
0: Buongiorno. Allora, abbiamo detto questa settimana sole, domenica succede o no che piove?
2: Allora, questa settimana sì sole, però chiaramente l'anticiclone andrà sporcandosi perché piano piano la situazione barica inizia a invecchiare e dunque avremo molti più annuvolamenti questa settimana, quindi tra mercoledì e venerdì le nubi inizieranno a disturbare il sole, quindi ci saranno delle stratificazioni, dei passaggi nuvolosi. Quindi fino a martedì sole pieno, poi da mercoledì a venerdì ci sarà diciamo una situazione più variabile, diciamo così.
1: Va bene, in piove.
2: Poi però non è prevista, diciamo, non è prevista piove.
0: Neanche domenica?
2: Non ho capito.
0: Fine settimana sì.
1: No.
2: Poi il fine settimana praticamente iniziano i disturbi atlantici, però ad oggi individuare dove andranno a colpire è impossibile, non è che gli spaghi si aprono totalmente,
1: abbiamo
2: degli spaghi che vanno verso il basso, spaghi che restano verso l'alto.
1: E le tagliatelle dove va?
0: Le tagliatelle
1: dove va? Gli spaghi di qua, spaghi di tagliatelle.
2: Le tagliatelle di nonna Pia.
1: Non mi hai fatto gli auguri,
2: Sì.
1: Come sì?
2: Ah sì, San Francesco.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Richiesto,
2: mi ricordavo, sì, il patrono di San Nicolò, quindi mi ricordavo per questo.
0: Il patrono di San Nicolò e San Francesco. Bene, San Nicolò?
1: E Nicolò?
2: San Nicolò, sì, il patrono di San Nicolò a Tordino e San Francesco.
1: Ho capito, il Nicolò.
0: Nicolò per cosa? Per quale motivo non gli fate la festa?
1: Perché non lo è Nicolò?
2: Non lo so,
0: Queste cose però
1: non si fa così. Beh, quello che viene chiesto
0: che pure Nicolò, amico di Bergoglio,
1: ma vabbè, ti manda a chiedere i cabetti.
0: Vabbè, senti, ci fai un aggiornamento sulla Formula 1? Come sta andando?
2: Mi pare che al giro di ricognizione abbiano avuto tutti i problemi perché sta vivendo a dirotto. E quindi sia Verstappen sia Hamilton hanno avuto problemi con l'elettrica
0: a Shanghai
2: e quindi sono sfilati indietro. Adesso non so che cosa
1: la perturbazione, cioè.
0: Ma che è Shanghai? A Shanghai stanno, no? Dove sta?
2: Malesia.
1: C'è la perturbazione?
0: Monzone.
2: La zona di Monzone.
1: Piove di rotolo, non lo sanno.
2: Sta piovendo a dirotto.
1: Ma non lo sanno, però devono fissare una tappa della corsa quando ci stanno i monzoni. Non lo sanno.
2: Lo so. Però comunque settimana prossima dovremo riparlare perché poi alcuni modelli danno che arrivano provengono che provengono da
1: ovest. Noi vogliamo già sapere come sarà il Natale, c'è la pioggia, il Natale, la neve.
2: Natale c'è sempre il sole, quindi scommetto sempre che c'è il sole. Natale ormai.
1: Mi raccomando, poi carnevale, quello ti chiamo
2: sono lustri che c'è il sole a Natale. Quindi.
1: Va bene, auguri,
0: Buona giornata.
1: Allora,
0: ciao.
1: La pagina degli auguri.
0: Ecco.
1: Auguri a San Francesco, nato ad Assisi nel 1100. Nel 1100. 82, visse una vita giovanile spensierata di tutto,
0: fece benissimo.
1: Spensierata di montagna. Ma dopo aver prestato assistenza ai lebbrosi,
0: a proposito, è morto uno di peste in Russia.
1: Ha parlato con Putin, si convertì al Vangelo, la fu, e lo visse con estrema coerenza in povertà e letizia, seguendo il Cristo umile, povero e casto, aveva già fatto però, secondo lo spirito delle beatitudini. Molti compagni di gioventù, attratti dalla forza del suo esempio, lo seguirono e con lui predicarono per tutte le contrade. Si vede, il film è bellissimo, quella parte là, quando qualcuno invece non ci va, quelli che l'hanno trovato mondano, Innamorato del Cristo, incentrò nella contemplazione del presepe e del Calvario la sua esperienza spirituale. Quindi c'è anche un rapporto, come ha scritto oggi Canazza, giustamente, tra il presepe e San Francesco. Quindi quindi l'invento presepe vivente e giunta morente, nel senso che non se ne accorge che sta per scomparire il presepe vivente. È piaciuto assai. Presepe vivente, giunta morente, su questo argomento sì. L'unico che resiste come architrave è il povero Giorgini, che l'ho visto un po' appesantito, perché l'architrave sulle spalle un po', cioè, poi c'è qualche segno qua, qualcuno che l'ha visto in maniche di camicia, si sta messo male. Auguri a Giorgini. Portò nel suo corpo i segni della passione, quasi reintegrando con l'armonia, con il colmo di cui si fece intendere, con il famosissimo, anche un letterato, tra l'altro, il Cantico delle Creature. Grande il Papa che lo capisce, famoso film, hai visto la parte quando va dal Papa?
0: No.
1: Tutti quanti dice, ma abbattete tutte queste vesti che portate, quelli cardinali dice, no, come si permette, già ci prendiamo 5.000 euro
0: al mese,
1: è poco. E voi ci volete togliere pure le
0: questo ci vuole sbattere a chiedi.
1: Il Papa disse no, di fronte a me un grande uomo, l'aveva capito, lo ammise e dà quell'ordine francescano. Questo l'ho aggiunto io perché l'ho visto nel film. Oh, buon compleanno, domenica 4 ottobre abbiamo una che si chiama Francesca Capparuccini, e va bene.
0: E poi a Giulia Ardigò, Ileana Barlafante,
1: se ne facciamo il coro, vai.
0: Sabrina D'Antonio,
1: Nunzia Lavorato,
0: Loredana Paolini,
1: Antonella Bompare,
0: Dino Petromilli,
1: Pierino Rota, grande tifoso,
0: Maria D'Ignazio,
1: e la già citata Francesca Capparuccini.
0: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 05 800 33 66.
1: Auguri a tutti.
0: Auguri, Francesco. Auguri a lui.
1: La pagina relativa ai compleanni l'abbiamo messa da parte e passiamo all'almanacco del giorno, perché oggi il WWF vi aspetta in più di 100 piazze italiane per Urban Nature
0: 2026.
1: Da Trump. Ah, ma chiamate come? Dall'America. Perché gli è rimasto questo pensiero.
0: Chi ti ha chiamato?
1: Ma chiamate Don Serafino.
0: Ah, okay.
1: E mi ha detto: che notizie abbiamo sul futuro dell'edicola di Piazza Roma? Allora io ho detto, da quello che ha detto Giorgini, perché mi sono scordato di scriverlo. Giorgini in trasmissione ha detto che una, come si chiama quelle che vendono le case?
0: Immobiliare.
1: Un'agenzia immobiliare ha chiesto informazioni su questo chiosco. E lui di fronte a questa ha detto, quando chiude un'edicola, quando chiude un'edicola è una morte, insomma, anche per la città. Hanno suonato il campanello.
0: Devo aprire.
1: Non lo so, te lo lascio. Chiedi, no, chiedi prima.
0: Chi è? Ecco, Cinzia.
1: Io lo sapevo che. Lesce.
0: Per la giornata, vabbè, è WWF. Giornata mondiale degli animali.
3: Auguri.
1: Arrivata la signora qua.
3: Sono venuta a farti gli auguri in diretta di persona.
1: Ma con quali scarpe? Quelle che hai fatto vedere nel video, che ti comprate le scarpe Vuitton, cartone, come cazzo si chiama quello?
3: Due paia.
1: Fa vedere, ti porti?
3: No, porto le scarpe a camminare.
0: Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti.
1: Comunisti, comunisti.
3: Quando costano le scarpe Vuitton?
0: Non si dice, dai.
3: Questo però è volgare.
0: Non si dice. Fiaba Day, non si tratta di una giornata dedicata alle fiabe nel senso tradizionale, la giornata nazionale per l'abbattimento e per il tettoniche.
1: Quante coste?
0: Non si dice.
1: Ma la vacca fuori?
0: Dal 37 modello trovati.
1: Dal
0: 30 settembre al 6 ottobre 2026 si svolge la campagna Nastro Rosa a Ilk e Lilith.
3: Io lo vedo, un bacino.
1: Grazie.
0: L'almanacco nel dettaglio, beh, tutto lo mastico. Temperatura alle 9:15, la temperatura è 19,3 gradi.
1: C'è con alta, c'è.
0: Umidità 78%, il clima temperato piacevole. La massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto agli indici 60 e considerata moderata.
1: Perché mi fate
0: il sole è sorto alle 7:03, tramonta alle 8:43, culmine alle 12:53, la durata del giorno è 11 ore 40 minuti. La luna
3: è... Siamo scesi a 11 diretto.
0: Come tu mi hanno a ottobre, sembra uguale.
1: Ho capito, ma è triste.
3: Ma è triste.
1: Che l'inverno a 4:30.
0: Sembra uguale.
3: Noi
0: sarebbe strano se l'inverno.
1: Ma posso stare triste?
0: Ma pensa a quelli della Svezia che 6 mesi di buio, 6 mesi. La luna è sorta. La luna è sorta ieri e tramonta alle 15:37.
1: Chi è nato?
0: 4 ottobre 1946, 80 anni fa, Susan Sarandon, attrice statunitense, The Rocky Horror Picture Show e Thelma & Louise. 4 ottobre 1976, 50 anni fa, Alicia Silverstone, attrice statunitense, divenuta celebre negli anni 90 grazie al film
1: Ragazze a Beverly Hills.
0: A Beverly Hills.
1: È
0: nota anche per la partecipazione in alcuni videoclip degli Aerosmith.
1: C'è un video di un brano, cioè, di
0: 4 ottobre,
1: John Secada,
0: cantautore cubano americano, vincitore di un Grammy Award per Just Another Day, che poi ascolteremo.
1: Vuol dire Secada ogni giorno, quello vuol dire cantautore.
0: Sì, quella è. Fatti nella storia. 4 ottobre 1936, 90 anni fa, dopo la svalutazione del franco francese, l'Italia interviene a difesa della lira, riportando il cambio a quota 90 nei confronti della sterlina e 19 rispetto al dollaro. Dai mo. Alla svalutazione, stiamo 1,16 euro. Dalla svalutazione della moneta italiana si affiancano diverse misure di smettila.
1: In due ha fatto la boccone, lui è Stasi.
0: È innocente pure Stasi.
3: È innocente, anche lui è un ragazzo innocente.
0: Esatto.
1: Innocente all'affettivo.
0: Vero, tra cui il blocco dei prezzi e la riduzione dei dazi doganali. 60 anni fa, nel 66.
1: Era affettivo?
0: Sì, tanto. Disco d'oro per Bobby Hebb, che supera il milione di copie vendute con il singolo Sunny. Il brano, scritto in omaggio a fratello ucciso a coltellate davanti al nightclub di Nashville del novembre 63. Invita a guardare.
3: Nashville. Come Nashville. Detto Nashville,
0: ma non era sul mono, poteva essere anche sul mono. Nashville. Invita a guardare con fiducia alla vita anche di fronte alle tragedie più gravi. Ascolteremo poi Sunny. 4 ottobre 1976, 50 anni fa, piogge eccezionali, aumenta il livello dei fiumi e laghi dell'Italia settentrionale. Le precipitazioni iniziate nella mattinata del giorno precedente e proseguite tutta la giornata e durante la notte causano allagamenti nel Vercellese, nel Biellese e a
1: anche
0: Como.
1: Anche nell'Ario.
0: Pure a Como.
1: Chi è Veronica Lario?
0: La moglie di...
3: L'ex moglie, la seconda moglie di Berlusconi.
0: L'Ario è proprio un fiume.
1: Sacchi dei soldi te.
0: 4 ottobre.
3: Ha preso tanti soldi, però poi gliele ha dovuti.
0: Un po' gliela devi ridare. 4 ottobre 2001, 25 anni.
3: Tipo prendeva 3 milioni di euro al mese.
1: Appunto, quindi ci deve dare 500.000.
3: No, milioni gli ha dovuto ridare.
1: Un milione,
0: Ma che
1: sta benissimo.
0: Siamo su novella del 2000, a fianco alla citazione del
1: per sempre vivere.
3: Ma è cultura e società.
1: Non è il gossip.
0: In seguito agli attentati.
3: Andava anche alla festa Villa Certosa.
1: Vedi,
0: Chi è?
3: Hanno fatto la festa per i 90 anni di Berlusconi,
0: sì,
3: Villa Certosa.
0: Sì, è morto però?
3: Loro non hanno festeggiato.
0: No, perché vivo, quello che...
3: Perché poi vendono la villa, quindi l'ultima cena hanno fatto. È andata anche la Lario, però non c'erano né Marina né Pier Silvio.
0: E mo?
3: C'erano i figli di secondo letto. Vabbè.
1: Perché poi ha fatto di letto, l'ha fatto terzo, quarto, quinto.
0: Troppo l'ha fatto di letto per l'uso.
3: Anche il lettore di Putin.
0: In seguito agli attentati dell'11 settembre contro il World Trade Center e il Pentagono, gli Stati Uniti.
1: Ripeti bene.
0: World Trade Center e il Pentagono. Gli Stati Uniti invocano per la prima volta l'articolo 5.
1: C'era in inglese.
3: Sì. Forza.
0: Sì, c'erano due.
3: Il marketing, l'inglese è indispensabile.
0: Due, il libro di marketing. Il libro di marketing è tutto in inglese, fra l'altro, non è manco in italiano. Gli Stati Uniti invocano per la prima volta l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che prevede la difesa reciproca tra i paesi membri della NATO. È la prima richiesta di questo tipo dalla nascita dell'Alleanza Atlantica nel 49.
1: Io prendo qua solo chi ha fatto il bocconi.
0: Basta.
1: Quello è niente.
0: Basta. L'invecchiamento non è una malattia, è un privilegio, lo dice Susan Sarandon, pseudonimo di Susan Abigail Thomalin. Nata il 4 ottobre 1940 nel 1946 a New York, un'attrice statunitense, ha ricevuto 5 candidature agli Oscar.
1: Ma 5 candidature non è che poi vince.
0: Però sono importanti pure le candidature. Per Atlantic City, USA, Thelma & Louise, L'olio di Lorenzo e Il cliente. E si è aggiudicata la statuetta nella sezione migliore attrice protagonista per Dead Man Walking, condannato a morte, del 95.
1: Nel corso della sua carriera è stata premiata più volte
0: con un premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award, e venendo candidata 9 volte ai Golden Globe e 6 agli Emmy. Beh, questo è qua.
1: Meno male, perché tutti in inglese era, quindi solo tu lo
0: puoi. Perfetto. Allora, mo andiamo a salutare. Facebook.
1: Vi ricordiamo tutte le radiocroniche e telecroniche possibili.
0: Buongiorno anche a me.
1: Sant'Egidiese e Giulianova, che in esterno mi giocavo in casa, perché non giocherò qua.
3: Giocare a Giuliano,
1: quindi è una trasferta strana.
0: Buongiorno a Maria Angela Ariozzi. Allora,
1: buongiorno, era Melato, già chiamato?
0: Chi era Melato?
1: Maria Angela.
3: Maria Angela Melato è morta.
1: E appunto, siccome ho citato Berlusconi, scusa.
0: Allora, vabbè.
1: Abbiamo finito?
0: Non degeneriamo. Allora, abbiamo finito, adesso andiamo ad ascoltare per radio le proposte di Vincenzo e ascoltiamo Just Another Day di John Secada.
1: e si cade.

0: Questa è Ragion Secada con Just Another Day. Adesso chiudiamo il Radio G Notizie con
1: non ho l'età.
0: Sunny.
1: Non ho l'età della cinquetta.
0: No, Sunny di Bobby Hebb.
2: Sunny.

0: Siamo in chiusura, quindi buona domenica a tutti, fate i bravi, 300 auguri, rinnoviamo gli auguri
1: Francesco,
0: a tutti Francesco,
1: Francesca, Franco,
0: patrono Franca, d'Italia Ciccio, insieme a Santa Caterina,
1: da Siena,
2: Ciccio,
1: ecco. Ciccio Micciola,
0: vabbè, facciamo tanti auguri a tutti Francesco, ci togliamo, ce lo siamo tolti pure questo, buona giornata,
1: fino all'osso,
0: guardate, manna chiedi? Falla venire.
1: Gobetti.
0: Buona giornata.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: quel rossetto che scrive ste stronzate sullo specchio, su. Rimangono laloni pure.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: It's called Alice from the movie Alice in Wonderland.
1: Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ladies and gentlemen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico,

0: Nuovo Dermolab Glass Like Effect. Per una pelle subito più luminosa. Con acido ialuronico e centella asiatica. Macchie ridotte del 21% in due mesi. 4 mosse per una perfetta glass skin. 1. Illumina. 2. Uniforma. 3. Idrata. 4. Protegge. Dermolab Glass Like Effect. Game of Glass.
1: Let's go.

Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

so neanche quello che c'è. Ma non è un problema, non è una malattia, se non conosco la strada.

Ti sembra tutto fuori misura? Su Vinted puoi vendere tutto ciò che occupa spazio, scegliendo fra tante categorie, senza costi di vendita. Non lo usi, vendilo.

0: Perché passare ore a perfezionare il design del sito web? Perché non lasciare che l'IA crei contenuti e testi adatti? Perché seguire la concorrenza online anziché superarla con strumenti di marketing integrati?
1: Con gli strumenti di IA di IONOS, generi contenuti e migliaia di design in pochi secondi per il tuo successo online.
0: Allora perché non iniziare subito?
1: Provalo ora gratuitamente. IONOS, il tuo partner digitale.

0: Esattamente, vogliamo
1: rimandato.
2: Si crea qualcosa, Agostini nel mezzo a cercare il compagno, non arriva, poi scambiano, però si prosegue perché c'è di passaggio ancora lì, fare il compagno a bagnare, viene atterrato ancora dal settore di destra, tante città pericolosa, spazza Marsei,
1: Allora,
2: non ce la faccio. Però sono più ferma.

Grazie.

0: prova lui.
1: Ha provato, poi bravo Cip.
0: Dalla seconda volta. Non è una questione.

Ma sarà così, intanto vediamo questi ultimi minuti della prima frazione, 44esimo, va a battere ancora da Santo. Rimane qualche giocatore solo, vuole ir andare di rigore da Sant'Egidiete. Non è una serie di voci di testa. Vediamo ora che sarà un po' con tranquillità. No tempo. Tanto è pronto anche il tappetino fare, no? Sarà seguito di alcuni giocatori che sono rimasti. Eccolo che ritorna. Il campo, il pallone che viene ridato a Berna.

Sí, el pene.

너무 이상한 것 같아.

0: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
1: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
2: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e

0: industriali, offriamo un servizio chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.

pomeriggio amici sportivi da Azzurra Marcozzi, come appena arrivate in radio, allora ci scusiamo per i disservizi purtroppo del primo tempo che non dipendono assolutamente dalla nostra emittente radiofonica. Abbiamo chiesto adesso al direttore di curare singolarmente la radiocronaca del secondo tempo della gara Sant'Egidiese Giulianova, quindi vi preghiamo di rimanere con noi. Andiamo a vedere intanto alla fine del primo tempo della sesta giornata di campionato quelli che sono i risultati parziali. Ancona Sporting Club Trestina 2-0, Atletico Ascoli Fossombrone 0-0, Calcio Termini Lanciano 2-0, Foligno Angelana 0-0, Sport Montecchio Gallo Notaresco 0-0, Pietralunghese L'Aquila 0-2, Recanatese Maceratese 2-1, Sant'Egidiese Giulianova 0-3 e Teramo Calcio River Senigallia 3-2. Tra poco andremo a distribuire la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi, diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini, per seguire il secondo tempo della gara Sant'Egidiese Giulianova.

0: fronte alla cittadinanza Francesco Marcozzi in diretta per noi dallo stadio Fadini per il secondo tempo di Sant'Egidio e Giulianova. Vai Francesco!
1: Sì, ecco qua un attimo che ci colleghiamo bene. Allora, il problema è il telefono di Albani. Allora, ecco qua, siete collegati con il Rubens Fadini, secondo tempo di Giulianova. Sant'Egidio, o meglio di Sant'Egidio e Giulianova. Ricordiamo con il Giulianova in vantaggio per 3-0 con i gol messi a segno nell'ordine da Martiniello, d'Arcangelo e Arras, così ha sbloccato il giocatore che era venuto in trasmissione, abbiamo portato fortuna prima del via e quindi quelli che vengono segnano, è successo già in passato. 3-0 per il Giulianova, si riparte dunque nel secondo tempo, stiamo vedendo se ci sono delle sostituzioni, se per caso si è fatta quella di Viero oppure no. Nessun cambio? Nessun cambio al momento, meno c'è quelle me li devi dire. C'è un doppio campo nella Sant'Egidiese. Ricordiamo in due formazioni: Giulianova con Verna, Esposito, Arras, Martiniello, Abbagnale, Cicchi, poi Viero, Mazzei, Cangemi, Menna, D'Arcangelo. Vediamo le sostituzioni della squadra di Bratiana, che già ne ha fatta una nel primo.
2: Esce 21, entra 8.
1: Allora è uscito,
2: esce 21.
1: Vabbè. Ed è entrato allora il numero 8 che è Origlio nel Giulianova. E loro?
3: Va bene.
1: I numeri gialli sulla maglia bianca, vabbè. Ripartiti, vabbè. Ecco io che dici. Dunque è uscito il numero 9 da Casson per quanto riguarda la squadra ospite e al suo posto è entrato Addessi. Allora attacca la Sant'Egidiese in questa apertura del secondo tempo, la palla è terminata in calcio d'angolo e quindi c'è la rimessa in favore della squadra di casa che appunto ricordiamo la Sand, c'è questo calcio d'angolo. Si va adesso a battere dal settore di sinistra dell'attacco ospite. Palla in aria, allontana di testa Giulianova, però non c'è nessuno pronto a ripartire, quindi il pallone centrocampo è recuperato dalla Sand che dà indietro al proprio portiere, esattamente a Tommasella. Può ripartire la Sand, ma in qualche modo deve dare ancora il pallone all'indietro per Dambò, che è stato uno dei migliori nel primo tempo, prova il lancio lungo. Stavolta però lo sbaglia, Dambò con il numero 18 e la palla termina direttamente in fallo laterale. Prova a recuperare il Giulianova, ma la palla gli termina ad Arcangelo, ad Abbagnale in fallo laterale. Si riparte adesso con un fallo commesso da Martiniello. E c'è il calcio di punizione battuto dalla Sand nella propria metà campo. Si riparte ancora con la Sand, pallone dietro però indietro a Tommasella, mentre stanno facendo esercizi di riscaldamento da una parte e dall'altra. Ricordiamo già due sostituzioni nella Sand, uno a Giulianova. Nell'intervallo è uscito Viero che aveva preso una botta nel primo tempo, al suo posto è entrato Origlio. La difesa giallorossa ferma questa azione della Sand, poi c'è un fallo e c'è il calcio di punizione in favore del Giulianova proprio all'altezza della linea mediana del campo. Finisce a terra il giocatore giuliese, vediamo che però adesso si rialza, si trattava di Arras che va a riprendere il suo posto. Ricordiamo Arras che ha segnato il suo primo gol con la maglia giallorossa in questo campionato. Si riparte, ma abbiamo sbagliato il modo di battere, abbiamo mandato la palla praticamente direttamente in fallo laterale, per cui c'è la rimessa. Si riparte con Giambo, pallone ancora indietro, attenzione alla difesa, fa qualche problema, ci ripensa ancora lui, viene fermato in fallo laterale però il giocatore della Sand che prova a ripartire. Paolini ha recuperato, ha dato il pallone all'indietro, stava per inserirsi Arras, per un attimo non ce la fa, però adesso recupera ancora il Giulianova con questo pallone servito adesso al numero 27, esattamente Cangemi, ancora una volta ottima la sua prestazione, palla a Martiniello, palla ancora in avanti, chiude la ripresa con un passaggio di petto all'indietro al portiere Tomassella. Rimessa con le mani in favore della Sand. Che prova adesso ancora a ripartire sulla fascia sinistra, ma sbaglia Paolini questo passaggio. La palla termina direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore degli i giallorossi, che sono ospiti, se ne incarica capitano Esposito. Effettuata palla ancora Giulianova, rimessa con le mani in favore di Giulianova, protestano loro, ma in realtà è stato dato al Giulianova. Quindi rimessa con le mani, recuperato Arras, avanza sul settore di sinistra, cerca di entrare nel rigore, poi scivola, va da terra, riesce ugualmente, poi viene spintonato brutalmente, c'è un netto fallo, l'arbitro diciamo ma se n'è accorto, che dà il vantaggio, ma involontariamente, poi la persona in area di rigore è basso e allora può allontanare, ma recupera ancora il Giovanova, sta per entrare in area di rigore, vediamo il servizio in area, potremmo tirare... Non tiriamo e poi ancora una mischia, ne esce però la, con qualche difficoltà la retroguardia ospite, ferma il Giulianova, però la ripartenza molto bella con Menna rinvigorito oggi in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore della Sant nella propria tre quarti campo, siamo sempre sul 3-0 in favore del Giulianova, risultato maturato nella prima parte della gara. Ancora un pallone recuperato dal Giulianova che avanza adesso 3 contro 3 al limite dell'area, il tiro, palla a fil di palo, tiro di Origlio a fil di palo, lasciato larghi spazi, ha lasciato a questa azione del Giulianova la squadra vibratiana. Origlio si è interito in un corridoio, è arrivato al limite dell'area, ha angolato, però ha angolato troppo e la palla ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere della Sant'Egidiese ed è finito sul fondo. La Santa ha già rimesso e prova a ripartire adesso con Agostini, che viene fermato in fallo laterale a tre quarti di campo nella metà campo del Giulianova. Riparte con questo servizio in area di rigore, allontana Mazzei, poi ancora il Giulianova prova a ripartire ma chiude Agostini, ancora la Santa adesso cerca di imbastire questa azione, ha sempre però da tre quarti campo ancora lontano dall'area di rigore, poi c'è questa azione sulla fascia destra con un traversone e c'è l'autorete, crediamo, c'è l'autorete nostra. Esposito, autorete di Esposito, voleva dare indietro al portiere ma la prende benissimo, l'angola proprio irrecuperabile per il portiere e quindi la Sand accorcia sul 3-1 per l'errore di capitano Esposito. E quindi bisognerà poi ricominciare ad attaccare, palla che termina in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore della Sand nella sua metà campo. Agostini recupera Origlio e sposta. C'è un errore. A recuperare Esposito, stavolta recupera bene. Palla che termina in fallo laterale, rimessa con le mani per la Sante. prova a ripartire la Sand dopo questo insperato gol di Esposito, che ha accorciato involontariamente, ovviamente voleva dare di testa indietro al portiere ma ha angolato troppo, il portiere non ci è arrivato, il gol diremo imparabile proprio a fil di palo, nulla da fare per Verna. 3-1 dunque al Fadini dopo l'autogol di Esposito. Pallo laterale per la squadra giallorossa, palla ancora in pallo laterale sempre per i giuliesi. Ci avviciniamo e siamo giunti praticamente all'altezza della linea mediana del campo. Poi ci ripensa l'arbitro e si accorge che era rimessa con le mani. Dopo che l'avevano battuta con difficoltà, stava per ripartire l'azione. Poi palla indietro, comunque verso Tomassella, il portiere della Sand, rilancia, recupera di testa Menna, la palla non raggiunge nessuno e allora può ripartire ancora la Sand sul settore di destra, sempre con Agostini molto attivo per tutta la partita, anche nel primo tempo e anche adesso, non era un giocatore da buttare via, se capito bene. Allora l'azione sempre della Sand che tiene il possesso di palla. Giambò avanza, apertura a sinistra, vediamo si è levato a fondo, traversone in area, esce Verna, la prende in qualche modo ma la palla era andata in angolo, ma è fuori gioco, quindi non è calcio d'angolo. Quindi niente è calcio d'angolo perché era fuori gioco sull'azione, Verna aveva smanacciato sul fondo, quindi era stato calcio d'angolo, invece è un calcio di punizione per il Giulianova perché era fuori gioco. Si riparte, pallone, che ha visto qua? Che ha visto? Il cieco di Sorrento, che ha visto? Cieco! Non il centravanti della Roma, cieco! Non cieco, cieco! Insiste, che ha visto? Perché? Cioè, non si è capito niente? Lui sta ancora con la... Dimmi un capo stazione di Colleranesco, abbassa! Il guardaline delle vesti di capostazione di Castellalto, ancora con la bandierina alzata, non te lo caca di pezzo l'arbitro! Non ti guarda nessuno! Non ti vede! Abbassa! Asino! Abbassa! Ancora! Non ti vuole vedere! Non ti vuole vedere! Abbassa! Oh idiota! Idiota di Dostoevskij! Ha tenuto la bandierina alzata come, ripeto, come il capostazione di Notaresco, senza che ha passato manca un treno, però e abbassa, non ti sei cacato di petto l'arbitro, va tenendo conto oltre a tua moglie anche l'arbitro, che disastro, che dio. lo so come lo so, non ve lo dico ma lo so. 3-1 comunque sempre Alfadini dopo l'arbitro guardalini che ha fatto di tutto per farsi notare, ma è stato ignorato dal direttore di gara. Prova a ripartire il Giulianova, non è più preciso come il primo tempo, la squadra può capitare, la squadra di casa che però resiste sul 3-1.

0: Adesso il pallone è ancora da Sandro, che prova a ripartire. Sempre Giambò il migliore in assoluto, ferma Mazzei, ma attenzione, c'è un rimpallo che favorisce ancora la squadra vibratiana sul settore di sinistra, palla nel mucchio, allontana la difesa, recupera ancora il giocatore di colore che potrebbe provare a tirare, infatti tira, e c'è un paratone di Verna. No. Ancora una volta però è fuori gioco, però il portiere ha parato bene. Che fa la difesa? Ci addormentiamo? Sono due palle gol che gli stiamo dando, eh? Una abbiamo fatta da noi, ma due cerchiamo di farle, beh, forza.
1: Sostituzione per il
0: sostituzione per la Sand, cercate di vedere i numeri, che hanno i numeri gialli scoloriti sulla maglia bianca, non si riescono a vedere. Oh, piano che corre quello con la calavagna, è uscito il migliore, è uscito allora, è uscito Giambò. È entrato
1: 23
0: Cittadini, che è un cognome. C'è ancora un fallo laterale, stavolta in corrispondenza in favore del Giulianova che lo batte. Siamo ancora però nella metà campo giallorosso, si prova a ripartire, fermato a Bagnale, non è brillante come all'inizio. La palla sta per andare sul fondo, la tiene Verna. Può andare dal calcio di rinvio.

0: ancora il Genova prova a ripartire, ma non siamo più brillanti e precisi come nel primo tempo, e quindi soffriamo un po' adesso del gioco. Chi sta a fare? Fallo il calcio di punizione per il Giulianova. Si riparte con questo lancio sulla faccia sinistra, è fermato a Bagnale, dico bene lui, poi Arras combatte come un leone, ha segnato il gol insieme a Martiniello e a D'Arcangelo. Bella l'azione, non si chiude però il triangolo, e prova a ripartire Martiniello, gliela fa la Sanda a tenere palla e a rilanciare. Settore di sinistra, ecco il servizio della squadra. Pallone sulla faccia destra, la seconda volta. Sì, ma lo vogliamo marcare di qua, però. Riparte Giulianova. Pallone verso Martiniello, che entra in area di rigore. Viene fermato però perché arriva in ritardo. Cerca di dare fastidio. Recupera Esposito, infatti il pallone Esposito lo ridà in avanti e può ripartire, abbiamo detto Origlio, siamo per pallone messo nel mezzo, non c'è nessuno, può intervenire il portiere della Sante, esattamente Tomassella, che siamo un po' calati? In effetti non è la squadra del primo tempo, siamo un po' calati. Un avvio al fulmicotone, tre gol in 20 minuti. Però deve stare a non subire. Fallo, calcio di punizione in favore del Giulianova all'altezza della linea mediana del campo. Calcio di punizione che si batte. C'è ancora fallo? No, dice l'arbitro, e allora la palla resta alla Sante. Imposto nuovamente, attenzione qua perché ci sta Livoraggi. Lancio lungo, potrebbe uscire il portiere, vediamo che succede. Non esce, allora bisogna mandare il pallone in ballo laterale. Rimessa con le mani in favore della Sante in corrispondenza dell'area di rigore. Un risultato di 3-1, attenzione, mischia in area, allontana per sparacchiare la difesa. Il portiere dalla parte opposta può recuperare il pallone, Tomassella ovviamente, senza problemi, perché abbiamo proprio per liberare abbiamo tirato il pallone, per evitare che ci fosse appunto ancora la pressione dei giocatori della Sante, che provano ancora a ripartire. Recupera bene però il Giulianova, poi c'è questo lancio, non è preciso, non siamo più precisi come primo tempo, siamo calati nella manovra e anche nella precisione, eppure crediamo che il gol avrebbe potuto fare un po' da grido d'allarme. 3-1 il risultato, ricordiamo, 3-0 nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha accorciato la Sante con un autorete di Esposito. E ancora il portiere della Sande che ce ne palla, la offre adesso sul settore di a sinistra. C'è questo passaggio, recupera bene Mazzei, pronto bene, bella triangolazione, la rifacciamo, la triangolazione, bello il passaggio anche sulla fascia sinistra. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, era di rigore, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e termina in fallo laterale dalla parte opposta, sempre 3-1.
1: Paolo, Paolo,
0: all'incirca. Allora sembra la Sante in possesso di palla. ci sono una serie di fastidiosissime moschette su questo lato, su questo lato dei distinti. Mi danno tregua. Focalate, eh?
2: Sì, eravamo seri, morse di Gaglia 5 a 3.
0: 5 a 3. Facciamo un po' una proposta della panoramica.
3: Allora, Ancona Trestina 2 a 0, Ascoli Fossombrone 0 a 0, Termoli Lanciano 2 a 0, Foligno Angelana 1 a 0, Montecchio Gallo Notaresco 0 a 0, Pietra Lunghese L'Aquila 0 a 2, Recanatese Maceratese 2 a 2, Teramo Igo Senigallia 5 a 3.
0: Abbiamo detto dell'Ancona
3: 2 a 0, vince. La Trestina.
0: Trestina, la nostra Trestina, che è una città ovviamente dell'Umbria. Come lo è Pietralunga? Azione della Sante, passaggio centrale, area di rigore, attenzione, passaggio in area, tiro, virgola, una mischia terribile, tiro rimpallato, che stiamo a fare, che stiamo a fare, mischie terribili.
2: Va bene.
0: Cos'è che non va? Ce siamo calati, perché? Beh, metti, no, che più che tre punti ormai, su, dai, su. Forgione. C'è una sostituzione, infatti, eccola qua.
2: Esce il 7 e 36.
0: Perché esce il 7? Perché Arras?
2: Entra.
0: Forgione. Sì, ma perché Arras?
2: 4-4-2.
0: Entra Forgione, pure io, a posto di Arras. Fa l'esordio dunque Forgione, ricordiamo, aveva giocato precampionato, poi si era infortunato, ha fatto anche la Coppa Italia le prime partite, poi si è infortunato di nuovo e oggi fa praticamente l'esordio, rifà l'esordio in campionato. Abbiamo rischiato molto, il stallo laterale era da rifare, comunque non se n'è accorto l'arbitro. Attenzione che, ma cosa sono queste mischie in area di rigore terribili? Attacca la Santa ancora, pericolosa, ha sbagliato per fortuna, poi rilanciamo noi proprio per liberare, siamo stanchi. Che cosa
3: succede? Il centrocampo sta entrando molto meno rispetto al primo tempo e quindi le palle arrivano in area e siamo tutti raggruppati dietro, dobbiamo allungare un po' la squadra e secondo me e riportare avanti il baricentro.
0: 3-1 il risultato sempre al Fadini, attenzione, ancora attaccano e tirano sbagliando, la palla finisce in curva, ma non abbiamo più fatto un tiro noi, bloccati sia Bagnale che D'Arcangelo e si è fermato il gioco del Giulianova, che non è brillante come il primo tempo. Ricordiamo seconda sostituzione di Giulianova, in precedente era uscito Viera, al suo posto era entrato Riglio, adesso è uscito una punta Arras e al suo posto gioca Forgione e si cambia il modulo in 4-4-2. Chi è? 78. È uscito il numero 70 di Antonio ed è entrato Liscia. Terza sostituzione delle file ospite, è uscito di Antonio, al suo posto è entrato Liscia, non lo conosciamo, quindi non possiamo dirvi qual è il ruolo. Martiniello riparte, adesso è da solo come punta centrale, quindi ci dobbiamo affidare anche i due fuori classe a Bagnale, sono marcatissimi, due su di lui, come si era capito e si era detto, palla in area, allontana di testa la difesa, pallone in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Giuliano.
2: Questo vuol pizze però.
4: No, niente.
0: Battuto il fallo laterale, pallone perso però. Proviamo a recuperare ma con un fallo di Martiniello, quindi calcio di punizione in favore della squadra.

0: Riparte allora Tomassello con lancio lungo sulla fascia sinistra. La palla termina in fallo laterale direttamente, però, quindi rimessa con le mani in favore del Giulianova, che però perde l'attimo e quindi permette ancora alla squadra ospite di ripartire, ma il pallone è terminato in fallo laterale, per cui c'è la rimessa con le mani in favore del Giulianova all'altezza della metà campo. Ancora il Giulianova, il pallone sbagliato, il passaggio centrale, e allora può partire ancora la Sand con questo lancio lungo in aria. Attenzione, recupera benissimo Mazzei. Calcio d'angolo numero 4 per la Sand. Soffriamo, non è come con l'Ascoli che sembrava più forte, ma siamo calati noi, siamo calati nettamente. Invece ricordiamo che abbiamo tirato con l'Ascoli fino alla fine allo stesso livello. Palla in area, pallone che termina fuori, hanno colpito di testa, palla che passa alta sulla traversa. Sì. Sta contando i minuti di lancio del di Berna. No, non è possibile. Cioè, poi i centrocampisti dovrebbero dominare qua, ma non è così. Bel recupero. Avanza chi? Chi è?
1: Bravo.
0: Avanza, poi tira! Fare il portiere! Martiniello, angolo! Doppia conclusione nel contropiede del Giulianova. Che tirato per primo? Che tirato? Ma no, il tiro primo tiro. Bene, allora calcio l'angolo numero 4, si pareggia il conto degli angoli 4 per 4. Il Giulianova va adesso questo pallone da Versoni in area, ancora in area, tiro,
2: no.
0: Poi c'è la palla che si alza a campanile e poi può recuperare la Sand dopo aver corso questo pericolo per l'azione di Abbagnale. Ha recuperato adesso ancora il Giulianova con Origlio, pallone indietro ancora d'Esposito, ancora indietro per Menna per Cangemi, pallone indietro a Berna. Stavamo qua, riparte Menna, servizio ad Abbagnale, pallo là, vabbè, che bello, pallo lunga, vediamo se va sul fondo il pallone. Sì, è uscito sul fondo. Calcio di rinvio per la squadra di casa, che è la Sand. 3-1 il risultato. Lancio lungo dalla parte opposta, sempre su Eusebi, molto attivo. Attenzione, si riparte ancora, settore di sinistra, avanza, apertura per D'Arcangelo, sì, avanza, sta per entrare in area ma viene fermato, può capitare, tende di recuperare, vediamo se ci riesce, questo pallone dato a Origlio, no, la tiene ancora la Sand che sparacchia in avanti con Agostini, ma il pallone termina in fallo laterale e per la precisione in tribuna. C'è un fallo laterale in favore del Giulianova che viene battuto, sbagliato però il passaggio di ritorno e la palla torna in fallo laterale, stavolta però rimessa segnata alla squadra di Censori. Pallone indietro al portiere Tomasella che cerca qualcuno dei suoi libero, poi vediamo un po' se preferisce andare al lancio lungo, se è così. si alza il pallone e arriva Eusebi. Prova a ripartire la squadra di casa, deve con questo passaggio troppo lungo sulla fascia di sinistra, la palla termina in fallo laterale, quindi rimessa con le mani sarà in favore del Giulianova. Ha contato lei, è bravo. Quindi cambio fallo, perché quanti minuti così vuoi? Ridicoli con queste regole, ridicoli, perché poi recuperate 5-6 minuti, che senso ha? La volta a volte ergano pallottoliere, per cui quelli da bambini, pallottoliere 1, 2, 3. Attenzione alla Sand che però sta attaccando di più, ecco ancora un pallone in area, para Verna. Allontana Verna, cioè non c'è nessuno però, dove ha mandato? Niente, da portiere a portiere addirittura, infatti la palla è preda dell'altro portiere, Tomassella. Colpo di testa, pallone ancora, fallo, ancora agli obblighi, un minuto verrà. Si vede?
1: Non c'è.
0: Quando è? Non si vede da qua, ma c'è?
1: Non c'è il cronometro.
0: Ah, non c'è il cronometro, già si è rotto. Contorizzato, eh? Attenzione, la palla si alza a Campanile, non paziente. Vabbè, allontaniamo ancora a Campanile, ancora poi palla in fallo laterale. Ha toccato per ultimo un giocatore della Sand, sembrava di no, e per cui la rimessa con le mani in favore del Giulianova. Battuto il fallo laterale. La palla è fermata dalla Santa. Adesso siamo tutti nella metà campo del Giulianova e questo non ci piace. Eccolo qua, il giocatore della Santa che si gira, cerca di tirare, allontana la difesa, ma niente. Noi siamo tutti dietro. E allora la Santa, non ci aspettavamo un secondo tempo così dopo che dopo 20 minuti eravamo 3-0. Siamo andati troppo forti. Fallo laterale per la Santa, tre quarti di campo con le mani, pallone allontanato, recuperato a centrocampo da Forgione, palla che termina invece in fallo laterale, rimessa con le mani ancora per la Santa, sempre sul settore di destra, palla in area di rigore, attenzione, da rovesciata, palla alta, rovesciata di Eusebi, ancora il migliore di loro, e palla alta sulla traversa, sempre 3-1 in favore del Giulianova che vinceva 3-0 alla fine del primo tempo. Il gol loro e un autorete di Esposito. Pallone recuperato da Tomassella, lancio lungo, lunghissimo, e quindi può parare dalla parte opposta Terna. Pallone, lancio in avanti, ma scivola Martinelli al momento di entrare in possesso della palla, per cui viene recuperato il pallone dalla difesa Tantegigliese che prova a ripartire, sbaglia però, pallone riconquistato da Giulianova, pallone verso Martinelli, no, fuori gioco, ha visto fuori gioco lui. Ha visto il fuorigioco, il solo guardaline quello di capostazione di Castellalto. Chi dov'è qua, eh? No, dalle guardinarine.
1: No.
0: Tra l'altro guardaline di seconda fascia, cioè non gli dà la tribuna di Firenze. Sì, esatto, la porti, un bacione a Firenze. Lancio lungo verso Martinelli, allontana la Sand, sbaglia però questo lancio, troppo lungo. Che hai visto? Con la bandierina, che hai visto? guardaline, arrestate il guardaline, arbitro, carabinieri, una vecchia radiocronaca. Palla lunga, che palla recuperiamo, andare sul fondo, dov'è? E a terra un giocatore di Giulianova, Frampi, quindi non ti può ripartire, vero? E a terra un giocatore di Giulianova, gioco fermo, infatti l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni. No, infatti no, no, no. Quello che ha sbandierato prima, che non da manco visto, con le gambe bianche di Firenze, che cosa è sbandierato che non da manco visto? 5 minuti di bandierina alzata inutilmente, c'è il commissario qua. Sai che ha detto la bandierina, il posto ideale? Eh? Non idoneo alla categoria, ha scritto. Quelli che prendevi prima di non fare più l'arbitro. Ma l'abbiamo preso di mire, guarda lì. C'è un cambio, ancora loro, guardate, vabbè. Esce il famoso 20, chi era?
3: Esce il 20.
0: Ma quale sarei? Perché esce il numero gamma?
3: Numero che è? 20, era entrato prima.
0: È uscito Liscia che è entrato al suo posto.
3: 20, questo.
0: Vabbè, lancio lungo, palla direttamente in fallo laterale. Come nella foriere, Gianni Luca Postazio qua. Allora, quando manca? Nessuno... mancano 9 minuti alla fine, 3-1 per il Giulianova. Chi entra ancora? Un altro? Noi? Del Giulianova, chi entra? 77? Entra l'Arcangelo ed entra
3: 14.
0: Guarda che ha fatto che io. Mamma mia, che ha fatto che questi numeri. Esce allora d'Arcangelo, entra Panzera. 8 minuti alla fine della partita, salvo recupero, Giulianova in vantaggio per 3-1 sull'Alzante Gigliese. Ricordiamo 3-0 nel primo tempo, con reti di Martiniello, d'Arcangelo e Arras, poi nella ripresa il gol dello Sant ad opera di un autorete di Esposito. Riparte la Sant, recupera Giulianova, squarcio contro quaccio, 3 contro 3, limite dell'area, solo tiro, fuori, ci mangiamo un super gol. Con chi è che se l'è mangiato? Il 6, chi è? Chi è? Ma non lo riconosci? No, perché non gioca mai. Forgione, secondo me. Beh, appunto, si mangia un gol Forgione, assolutamente. Ecco perché, non abbiamo visto mai. A fin di palo, chiudeva la gara qua, però il prende no, dobbiamo soffrire. Lancio lungo ancora.
4: Ma come ti viene in mente?
0: Ma non azzecchi una! Guarda lì, tutti contro di lui, Non azzecchi una!
4: Ma chi vuole?
0: Ma come fai a non azzeccarne una? Guarda che è difficile! È difficile non azzeccarne una! Ma ti toccano guardaline! Ma vai a vedere Palazzo Pitti, vai a vedere le belle cose che c'è a Firenze, non stare qua a danneggiare a noi! Che sti gambetti bianchi! Sempre 3-1, ormai abbiamo preso i guardaline! Innanzi l'arbitro ha cominciato a fischiare come una vaporiera, perché c'è già il capostazione qua. Mancano, è qua. Non lo so. Attenzione, recuperiamo, dai.

0: Era il primo a morire, mi pare. Ma vedete che così l'ha fatto, dai. Carte di punizione, attenzione per la sangue, bisogna stare attentissimi. Lancia in area di rigore, allontana la difesa, speriamo evitiamo il fallo laterale, lo evitiamo, tieni la palla, tieni la palla, tieni la palla, riparte, riparte, finisce a terra, recupera anche Giulianova, Martigliello, ha visto il portiere avanzato, potevi avanzare, che gliela fa, che era cattivo, ha provato a fare il pallonetto, ma la palla è passata ampiamente alla sinistra, alla destra del portiere. 3-1 per il Giulianova, colpo di testa,
1: buttala, ma si è lanciato per terra, parava Martigliello, parava tu.
0: 6 minuti, ce l'ha lui, ce l'ha 5 adesso, c'è un calcio di punizione per la Sande. Calcio di punizione. Calcio di punizione per la Sande. Lo so. Un po' di mischie.
2: Teramo Senigallia 6 a 3.
3: 6 a 3 sta vincendo il Teramo Senigallia.
0: Capolista inutile. Allora è pericolosissimo. Che me ne era accorto che me ne era accorto che era così pericoloso là? Oh mannaggia la miseria, calcio di punizione, ve lo dico io, pericoloso, voi non lo

0: barriere a distanza, l'altro doveva richiamare chi? A pendeggiare di 27 centimetri, 27 centimetri ha visto, brava, matematica, docente di matematica al classico, anche allo scientifico perché è più complicato, eh. C'è una deviazione, calcio d'angolo, fatta la punizione, ma c'è una deviazione e la palla termina in calcio d'angolo, il quinto tiro dalla bandierina ed è in favore della Sant'Egidiese, 5-4 il conto degli angoli per la Sante, 3-1 il risultato, palla in aria, c'è ancora una mischia, allontana la difesa del Giulianova, prova a ripartire ancora la Sante con Agostini che è passato su quest'altro settore, ma la palla termina in fallo laterale. Rimessa con le mani, allontana Giulianova, e Paguer, c'è un ballo di mani, di tutto c'è stato un ballo di mano, invece tiro in porta, fuori,
1: non lo so. Mancano 3 minuti, 3 minuti.
2: 40esimo.
0: Cioè, in tutti gli istinti, solo una persona, in tutti gli istinti, uno, un volontario dei minuti ci sta. Perché noi attende Mattei, dai Mattei, bravo. 4 minuti, allora è di meno, non è 4, non è 40, forse voleva dire 4 lui. Ci ha messo lo 0-40, 4 minuti di recupero, 3-1. Lancio lungo, la tiene? La tiene, attenzione la Sand sulla fascia sinistra, e poi palla a terra, che dice? Guarda, allontana, fallo per noi, niente, fallo finalmente, ha fischiato qualcosa, si accende una mischia terribile. Vediamo, direttore di gara della mischia. Ma non andare tu, che poi solo guai. Cadato? Ma non era fallo per noi?
1: Calcio d'angolo.
0: Ma era fallo, com'è angolo? Calcio d'angolo numero 6, allora, per la

0: casa, allontana la difesa, poi fallo in attacco della Sand e quindi calcio di punizione in favore del Giulianova. Qua non è i distinti che vanno male, le moschette che hanno veramente circondato i distinti, quelle che non ti fermano, che non ti lasciano, che ti punzecchiano, che non ti mollano, che è pieno qua. Questo è come dire, fate i distinti. No, no, là. Lancio lungo. Vediamo se la teniamo un po' la palla. Teniamola un po'. Aia. Aia. Bene. Chi è? Corgione.
1: Bravo, Michael.
0: Bello questo passaggio, poi pallone a Origlio, Origlio, doveva dare prima a Panzera, era in ritardo, Panzera non può passare, era indietro a Origlio, indietro a Esposito, indietro ancora a Menna, poi Esposito, apertura per Cangemi, poi Origlio, viene spinto, dice di no, l'arbitro di Lamezia Terme, si riparte, recupera di Giulianova però con Esposito. Ci proviamo a ripartire. Origlio, apertura sulla fascia per Martiniello, attaccato Martiniello, lotta come un leone, poi però perde palla, non gliela fa, uno contro uno e riparte con questo passaggio, la Sande lo sbaglia e allora recupera Esposito. Esposito, salta l'avversario, avanza lui, è solo in mezzo ai tre avversari, poi non trova nessuno, è uno che lo accompagna, non c'era nessuno e perde la palla. Timorosi di andare avanti, questo è il motivo, perciò sono rimasti indietro e Esposito non ha trovato un compagno a cui servire il pallone. Stiamo giocando i minuti di recupero, ricordiamo Alfadini col Giulianova in vantaggio per 3-1. Pallone adesso a Giulianova, 1 contro 4 però, nessuno scende, fallo, fallo, guadagniamo una bella, importantissimo calcio di punizione che battiamo però velocemente, avanti Giulianova, avanti Giulianova, mette un pallone nel mucchio, tende il tiro, è rimpallato però, voleva tirare ma quello ha tirato, ma la palla è stata rimpallata e torna la Sand. Esposito, palla ancora alla squadra vibratiana. Ancora la Sand con questo lancio in area di rigore, attraversa tutta l'area di rigore, il pallone che va sul fondo, l'arbitro controlla e vittoria! Il Genova vince la seconda partita consecutiva e sale benissimo in classifica, quota 7 a un punto dalla Sand, ma l'importanza appunto stava nel fatto, sta nel fatto che ha sofferto molto in questo secondo tempo. Infatti la domanda è: grande partenza e poi, e dovrà rispondere naturalmente Del Zotti. Ripetiamo, vince il Giulianova il derby con la Sand per 3-1 nel primo tempo. Giulianova partenza a fulmicotone, 3 reti in 20 minuti con Martiniello, con D'Arcangelo e con Arras, poi nel secondo tempo è un'autorete ad accorciare le distanze per la Sand, un'autorete di Capitano Esposito che però non ha pregiudicato l'esito della gara. Alfadini, il Genova batte la Sant'Egidiese per 3-1, linea allo studio, ma ci sentiamo tra poco come di consueto per l'intervista in diretta dagli spogliatoi.
2: Grazie direttore.

0: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
1: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedie aperte.
2: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali.

0: industriali, offriamo un servizio chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.

0: Buonasera amici sportivi, siamo arrivati alla linea del termine del nostro programma sempre di domenica, programma di calcio calcistico di Radio G della domenica. Andiamo a vedere insieme allora quali sono i risultati finali di questa sesta giornata di campionato di Serie B Girone F. Ancora Sporting Club Triestina 2-0, Santa Pascoli Fossombrone 0-1, Calcio Termini Lanciano 2-0, Foligno Angiolana 1-0, Montecchio Gallo Notaresco 0-1, Pietralunghese L'Aquila 0-3, Recanatese Maceratese 2-3, Sant'Egiese Giulianova 1-3, Teramo Calcio Vigorsi di Gallo 6-4.
1: So che questo non conviene, non conviene.
0: Allora ecco la classifica come si è modificata dopo questi risultati: l'Aquila in testa con 14 punti, segue il Teramo 13 insieme al Vigorsi di Gaglia, 11 punti per Ancona e Foligno, 10 per Fossombrone, 8 per Notaresco e Montecchio Gallo insieme alla Sant'Egidese, 7 punti per Giulianova, Lanciano, Calcio Termini, Maceratese e Atletico Ascoli, 6 punti per Recanatese, 5 per Angelera, 4 per Sporting Club Triestina e 2 Pietralunghese.
1: Di domenica
0: andiamo a vedere insieme allora le prossime gare. Giornata di gioco è domenica prossima 11 ottobre, settima giornata di campionato di Serie B Girone F. Ecco le gare con inizio alle ore 15: Angelano Pietralunghese, Fossombrone Calcio Termini, Giulianova Ancona, L'Aquila Sant'Egidese, Lanciano Sport Montecchio Gallo, Maceratese Foligno, Notaresco Recanatese, Sporting Club Triestina, Teramo Calcio, Vigorsi di Gaglia, Atletico Ascoli. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, l'augurio è quello di una buona serata, domenica prossima con Sempre di Domenica.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Dai, ehi tu, hai presente il bocca punta penna?
2: What?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dove vanno a finire i tuoi pensieri quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza? Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri,

che avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

quante volte avrei voluto dirti amore. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonare.

quante volte avrei voluto dirti amor. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci?

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Io giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nella

tra le porte della notte, il giorno si bloccherà. È un applauso del pubblico.

Gilberto Martellieri, il pianoforte. E mentre io così vedete che mi mancava un po' stasera, così è apparso come per miracolo, io non ci posso credere, ma l'ho visto. Enzo Gragnaniello, lo so, ho visto che ci sei. Enzo, oh mamma, che sorpresa. Prendiamo una chitarra? Allora non può stare senza di noi.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Amplify the gentleman.
1: Radio G, la radio della tua città.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire